Echoes the Night, suoni notturni su Nova Radio.

Ciao.

60.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali. Riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Nova Radio. Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa, e il centrosinistra prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi guidati, come per il referendum sulla giustizia, da Roberto Zaccaria. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il parlamentare. Sentiamo i principali dettagli della nuova norma. Laura Carchidi.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato, senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
1: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Resta incerto intanto il destino di Krista Pike, ricoverata in ospedale dopo il clamoroso fallimento dell'iniezione letale somministrata lo scorso 30 settembre. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio ai nostri microfoni spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
3: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, che sono allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero

0: dell'ex PIB d'oro. Ieri a Buenos Aires è iniziata la requisitoria del pubblico ministero che, dopo una lunga arringa, ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che loro avevano in cura a Maradona. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
1: Non sono giorni felici per l'Argentina, dalle lacrime per l'addio al calcio di Leo Messi a quelle che scorrono incessantemente ormai dal 2020 per la terribile scomparsa di Diego Armando Maradona a soli 60 anni. Una tragedia che si poteva evitare, su cui sembra possa essere arrivata la svolta per punire i colpevoli. Ieri al Tribunale di Buenos Aires è iniziata la requisitoria del PM che ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che avevano in cura il fuoriclasse argentino, considerati dall'accusa come i maggiori responsabili della grave negligenza che ne ha provocato la morte. 7 gli imputati, il principale capo di imputazione è quello di omicidio semplice con dolo eventuale, che prevede una pena tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Presenti tra gli altri una delle donne storiche del Diez, Claudia Villafane, con le figlie Dalma e Giannina, che sotto shock si sono girate al momento dell'esposizione della fotografia del corpo del papà defunto col volto trasfigurato. All'esterno dell'aula anche un tifoso del Napoli dell'epoca dell'ex Pibe de Oro, con tanto di altarino dedicato.
0: Infine un cenno alla Formula 1 a Singapore alle 10.30, alle libere, e alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. In classifica Antonelli ha più 84 su Russell, che causa penalità partirà ultimo. MotoGP in Indonesia, nelle libere miglior tempo di Bezzecchi alle 9 le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio, Black and Rock.

0: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece per materiali dispersi in carreggiata in direzione Roma tra Valdarno e Arezzo. Ancora a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze per il posizionamento di un'auto gru dalle 22 di stasera fino alle 5:30 di domani, 9 ottobre, divieto di transito in Lungarno Torrigiani tra Ponte alle Grazie e Via dei Bardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125. Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi. Torna al cinema La Compagnia dal 21 al 25 ottobre la 47esima edizione del Festival di Cinema e Donne, in programma nell'ambito della 50 giorni di cinema a Firenze. In cartellone film di registe che arrivano da tutto il mondo, e tra gli ospiti quest'anno a Firenze sono attese Jane Campion, Céline Sciamma, Francesca Archibugi, Kasia Smutniak e Paloma Schneiderman. A raccontare meglio che cosa ci dobbiamo aspettare da questa 47esima edizione, la direttrice artistica del festival, Camilla Toschi.
3: È un'edizione davvero molto ricca, siamo felicissimi che torni dopo oltre 30 anni il premio Oscar Jane Campion, la prima donna ad aver vinto la Palma d'Oro a Cannes. Sarà qui per presentare la sua carte blanche, ha scelto il film Orlando di Sally Potter, ma anche per celebrare insieme i 30 anni di un classico della sua cinematografia, girato in Toscana 30 anni fa, Portrait of a Lady, ritratto di signora. Come sempre il festival lascia spazio e voce alle registe di domani, il concorso infatti è dedicato alle opere prime e seconde, e avremo una selezione di film davvero da tutto il mondo, di sei giovani e meno giovani autrici che per la prima volta si trovano dietro la macchina da presa. Moltissimi temi e gli argomenti trattati, ovviamente l'affettività, i rapporti umani, la famiglia, il problema del lavoro, davvero tanti temi e gli argomenti che ancora una volta il cinema riesce a raccontare e a fare nostri. Ci teniamo molto a identificare quella che è la missione e la natura di questo festival. Non si parla di tematiche femminili esclusivamente o necessariamente, questo è uno spazio per le registe donne, perché ci sia davvero la possibilità e l'opportunità per tutte per avere lo stesso spazio, la stessa voce, la stessa attenzione. In più il legame con la Casa del Cinema, La Compagnia, è molto forte. Questa è la Casa del Cinema della Regione Toscana, che tutto l'anno propone programmazione di qualità, e il fatto di avere Jane Campion tra noi è una ottima occasione per ripercorrere quello che è il suo percorso artistico, e quindi le nostre retrospettive del lunedì, che ormai funzionano da tanti anni e riempiono la sala, saranno appunto dedicate a questa grande regista. Presenteremo la sua filmografia completa come autrice, come regista, ma anche come produttrice. Infatti la Campion ci teneva moltissimo a portare il suo progetto Wave in the Ocean, che è una selezione di corti prodotti da lei in una residenza realizzata insieme alla New Zealand Film Commission e a Netflix. Quindi un'occasione per dare alle nuove e giovani autrici uno spazio importante e anche un'assistenza speciale, perché avere Jane Campion come produttrice non capita davvero tutti i giorni.
4: Quali sono i film in concorso quest'anno?
3: Il concorso, come dicevo, sono sei autrici, tra cui anche un'autrice italiana, torna Kasia Smutniak, che era stata da noi 2 anni fa col film Moore, con un film questa volta molto personale, Mustang, che ricostruisce oltre 20 anni della sua storia personale e della fondazione Pietro Taricone, che lei ha fondato dopo la morte del marito. Un'occasione per parlare di quello che succede ai piedi dell'Himalaya, quindi sia di natura, il problema dell'ecologia, ma è senz'altro un filo narrativo su cui lei interviene molto, che ovviamente si intreccia con quella che è la sua storia personale di donna, di regista e di persona impegnata nel cercare di poter dare un'istruzione e una scuola a tutti, perché di questo si parla, di una scuola ai piedi dell'Himalaya che lei ha deciso di fondare poco tempo dopo la morte di Pietro Taricone. Il tutto raccontato dalla voce della sua giovane figlia, che è un po' il fil rouge di tutto il racconto. Quindi questo passaggio tra generazioni è senz'altro un punto forte della programmazione. Ci sarà poi, tornerà qua a Firenze con un programma che è un regalo per noi. La grande regista Céline Chammas, francese, era venuta qua 2 anni fa per presentare il suo lavoro. In questa occasione, perché dico regalo? Perché dal Centre Pompidou, che le ha dedicato una retrospettiva in giugno, ha deciso di portare qui da noi, lei la definisce lezione transfemminista. Sabato pomeriggio alle 18, di fatto è un viaggio nella storia del cinema transfemminista dalle origini ad oggi, intrecciata con quella che è la sua prospettiva e la sua storia personale. L'ingresso sarà libero, quindi davvero un'occasione da non perdere. Chiuderà anche il festival sabato sera presentando in anteprima il mediometraggio Tutti i frutti e a seguire la versione rieditata di Tomboy presentata a Berlino quest'anno. Torna anche dopo tanti anni Francesca Archibugi. Francesca Archibugi ha presentato a Venezia un film molto personale, ma anche un film di tutti e per tutti, dedicato alla figura della filosofa femminista Carla Lonzi. C'è un legame personale, familiare con questa figura che lega la regista alla Lonzi e riesce non solo a ripercorrere, a ricostruire anche per le nuove generazioni quelli che sono stati gli obiettivi, i punti, davvero le conquiste che Carla Lonzi ha ottenuto per tutte noi, ma anche a raccontarlo da una prospettiva personale, molto personale, che ce la rende più vicina, più umana, vorrei dire. Come dice lei, il concetto di femminismo è un femminismo felice, quello che lei auspica di poter raggiungere con questo film e restituire soprattutto alle nuove generazioni. Quindi davvero tante occasioni per conoscere la cinematografia delle donne da prospettive diverse e con punti diversi.
0: Ci sono anche dei momenti che vanno al di là del cinema, dei momenti di incontro, quelli più importanti quali sono?
3: Allora, come sempre cerchiamo di raccontare la prospettiva femminile da diversi punti di vista. Abbiamo avviato una collaborazione con una libreria, è la libreria Malaparte di Via dell'Agnolo, che presenterà qui una selezione di libri dedicati al femminismo. È una cosa a cui teniamo molto e su cui cercavamo di lavorare già da un po', e a questo proposito presenteremo il libro Sibilla, strega, sirena, dedicata alla figura di Lina Mangiacracpre, morta una ventina di anni fa, una delle figure più originali, radicali e sperimentali senz'altro del femminismo italiano. È evidente che il legame tra cinema e letteratura è molto stretto e funziona sempre molto bene. Si parla di donne, quindi si parla anche della possibilità delle donne di accedere alla cultura, e quindi questa volta quest'anno abbiamo cercato di fare un piccolo passo. In che modo? Mettendo a disposizione un laboratorio per bambini in contemporanea alla programmazione del festival. Previa prenotazione in collaborazione con l'associazione Colore sarà possibile segnare i bambini a un laboratorio dedicato al suono, molto bello, che verrà realizzato nella saletta qui a fianco del cinema, gratuito su prenotazione, e in contemporanea i genitori, i nonni, gli zii, chi accompagnerà questi bambini potrà accedere al programma del festival. Ci sembra un modo per così cercare di rendere accessibile a tutti la cultura. È importante farlo, e credo che una casa del cinema, una sala pubblica sostenuta dalla Regione Toscana, sia la prima a dover cercare di avviare queste buone pratiche.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e andiamo al The Square, lo spazio che ospita teatro, stand-up, improvvisazione, danza, musica e cinema nella zona delle cure. Parte quella che è la terza stagione del The Square, a ben guardare è il titolo scelto per questa carrellata di nuovi appuntamenti. Cosa succederà al The Square? Come parte questa nuova stagione? Lo abbiamo chiesto al direttore artistico Roberto Caccavo.
1: Allora, abbiamo scelto questo titolo perché a ben guardare il mondo è pieno di storie, insomma l'artista vive di storie e niente esattamente come sembra, e quindi siamo partiti da questa frase per dire che non dobbiamo fermarci, ecco, alla superficie, ma dobbiamo lasciare spazio alla curiosità, ecco, e noi quest'anno, insomma, che è il terzo anno, cara mia, abbiamo creato appunto una, non solo una stagione, ma una relazione con il pubblico, e abbiamo creato una stagione che, a nostro modo di vedere, insomma, una stagione che accoglie un po' tutti, ecco, trasversale. Il 9 partiamo alle 21:15 con Improvisti, con i nostri ormai, insomma, amici fraterni di Area Mista, che tra l'altro quest'anno festeggiano i loro 20 anni, ecco, da quando sono nati, ed è improvvisazione, però l'improvvisazione di quella bella, e il 9 ci sarà anche Lorenzo Baglioni, quindi Lorenzo Baglioni insieme alle Teste Miste, mentre invece il 10 e l'11, sabato e domenica, apriamo con la prosa, e lo facciamo in modo importante con Novecento di Alessandro Baricco, con Ciro Masella. Noi siamo veramente felici, contenti, insomma, di inaugurare questa stagione con Ciro e con una storia, insomma, a cui tutti, dai, bene o male, siamo affezionati. E poi appunto abbiamo collateralmente un sacco di eventi extra, anche se extra a volte penso che sia un po' riduttivo, ecco, perché comunque sono progetti, eventi che fanno parte dell'ossatura, diciamo, di The Square. E abbiamo il lunedì, cioè tutti i lunedì noi apriamo i nostri spazi, il nostro teatro al gaming, quindi tutte le persone che amano giocare a giochi da tavolo, di ruolo, possono venire dalle 19 e sbizzarrirsi, giochi di carte. Ed è veramente una serata importante, il lunedì appunto, per i nerd del gaming.
0: Ci hai raccontato di questi appuntamenti del venerdì, in realtà anche proprio la vostra stagione è varia perché ci sono momenti diversi, spettacoli diversi, lo spazio per l'improvvisazione, ma anche la stand-up comedy, la danza e non soltanto, quindi come prosegue il programma e cos'altro ci troviamo?
1: Sì, esatto. Allora, appunto, abbiamo questi eventi extra perché, diciamo, la nostra stagione cerca davvero di coinvolgere tanti pubblici diversi. E tu parlavi appunto di prosa, ma anche stand-up, cinema, danza. Veramente abbiamo un sacco di eventi che arricchiscono il cartellone, e tra questi ci sono questi eventi extra come appunto il lunedì che è la serata per i nerd del gaming, possono venire tutti il lunedì sera dalle 19 a prendersi un tavolo e giocare a giochi da tavolo, giochi di ruolo, carte. E, insomma, sono davvero delle belle serate piene, ecco, importanti. Poi abbiamo queste serate, questi pomeriggi, scusami, il martedì e il giovedì, dedicate ai libri, e il martedì 13 alle 18 conduce Paolo Ciampi di Itaca, e abbiamo Chiara Lam Nang, il cinese fiorentino, verrà presentato questo libro. E poi invece giovedì 15 alle 18:30 abbiamo gli incontri con gli autori a cura di Stefano Miniati in collaborazione con la libreria Punti Fermi, e ci sarà Andrea Paoletto con Furgonauta. Poi ecco, ci apriamo anche alla danza, in che modo? Oltre vabbè agli eventi della Louvre, che sono partner e soci del The Square, abbiamo anche delle serate come ad esempio venerdì 16, le notti delle Tarante Fiorentine a cura di Chiara Garuglieri, ed sono serate molto goderecce, molto belle, dove si balla, si sta insieme, insomma sono veramente serate molto riuscite. E poi abbiamo la stand-up, appunto Swap Party, che è questo stand-up nuova, presentata da Andrea Gambassi, e appunto è uno spettacolo di stand-up comedy. E poi giovedì 22 dalle 18:30 abbiamo Vedo Gente a cura di Sentiero Film Factory, che è un appuntamento dedicato al cinema in Toscana, e a seguire c'è poi da quest'anno una cosa fighissima, il Cineforum a cura di Incontro Luce insieme al Sentiero ETS. E poi, non ultimo, abbiamo uno spettacolo fuori cartellone, I Suggerimenti, con I Fuori Contesto, regia di Tessa Bernardi. Quindi davvero, davvero un inizio scoppiettante. Ah, scusa, il 31, Halloween, speciale Halloween, ci sarà una bellissima serata organizzata appunto da The Square. Quindi ecco, ce n'è per tutti i gusti.
0: Gli appuntamenti sono sempre tantissimi, voi annunciate per adesso la stagione fino alla fine di dicembre, però ci dobbiamo poi aspettare altre novità per il 2027, giusto?
1: Assolutamente, appunto, posso fare delle anticipazioni. Abbiamo Il Rebello di Roberto Salemi, o più o meno l'Eneide, che è questo format, che prende appunto libri importanti della letteratura e li trasforma in bignami comici. Poi Strip Poker di e con Sara Bosi, I Mille, che è il musical in forma concertistica che racconta appunto l'impresa dei Mille, L'ombra sull'isola del tesoro con Mario Pietramala, poi Colpire le ombre, scritto e diretto da Chiara Guarducci, insomma veramente, veramente tante. Ecco, abbiamo la Daniela Morozzi e tanti altri.
0: Allora, noi ci terremo aggiornati su quello che c'è in programma al The Square. Intanto invitiamo i nostri ascoltatori a visitare il sito thesquarefirenze.it e soprattutto a venire a trovarvi. Grazie mille a Roberto Caccavo per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a te, grazie a voi. Un abbraccio.
2: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
2: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. C'è 208 persone e 79 organizzazioni candidate. Nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la Stazione Spaziale Internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo Vitoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Tre minuti trascorsi dopo le 9 di questo venerdì 9 ottobre. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, in primo piano l'attualità. Vedremo fra poco le ultime notizie a partire dalle vicende nazionali. Ripartiremo con le ultime vicende internazionali. Poi però un ampio approfondimento legato alla nuova legge elettorale, il cosiddetto Melonellum Ostabilicum, approvato, lo avete sentito qualche istante fa, anche dal GR Nazionale. Dal Parlamento ieri, molte le proteste in aula da parte dell'opposizione ma anche alla società civile che prepara dei ricorsi. Ne parleremo fra pochissimo con il politologo Lorenzo Dessio che insegna alla LUIS Scienza Politica. Poi andremo sulle vicende locali, c'è una ultima ora che vi dobbiamo raccontare, un incendio nel deposito autobus di Autolinee Toscane in Viale Guidoni che ha richiesto un forte intervento dei vigili del fuoco, questa è la vicenda di cronaca, poi passeremo però anche ad altre notizie, quelle che troviamo sui giornali questa mattina, il tema della casa ancora torna prepotente, le difficoltà degli affitti, il caro degli affitti, la difficoltà di trovare un alloggio e la scarsità di disponibilità di social housing ed edilizia popolare. Ne parleremo con Fabio Seggiani del SUNIA di Firenze. E poi ancora altri temi, il carcere, ieri visita del garante regionale nel carcere delle Sughere di Livorno, uno dei più grandi e più affollati. Ne parleremo ma con il garante livornese dei detenuti Marco Solimano. E poi tutte le altre notizie, ma partiamo dalla meteo del Consorzio LAMMA. Daniele Grifoni, buongiorno, che cosa succede nelle prossime ore dal fronte meteo?
6: Sì, buongiorno a tutti, nelle prossime ore avremo ancora tempo instabile soprattutto sull'arcipelago e sulle zone costiere, in particolare quelle meridionali. Le temperature sono previste generalmente in lieve aumento nei valori massimi. Per quanto riguarda l'instabilità, ho detto principalmente nell'arcipelago sul litorale, ma nel corso del pomeriggio si prevedono dei rovesci anche sulle zone appenniniche e localmente anche sulle zone interne orientali della regione. I venti saranno generalmente di maestrale, fra deboli e moderati, mari tra mossi e localmente molto mossi i bacini settentrionali. Poi per domani migliora il tempo con un cielo parzialmente nuvoloso al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio, quando però saranno ancora possibili dei locali rovesci in Appennino e intorno alla Miata. Con questo direi che è tutto.
5: Grazie a Daniele Grifoni, a risentirci domani, anzi lunedì, con il Lamma, e buon lavoro a voi.
6: Grazie a voi.
5: 9:06, andiamo a vedere le notizie fra qualche istante dopo la pubblicità.
7: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN.

0: locale che è in corso di aggiornamento, un imponente incendio a Firenze. Siamo nel deposito degli autobus di Viale 11 Agosto. L'intervento dei vigili del fuoco è stato imponente, 4 squadre, 4 autobotti, un serbatoio d'acqua da 8.000 litri e 500 litri di liquido schiumogeno. Le fiamme sono state notevolmente abbassate, fiamme che si sono sviluppate proprio all'interno del deposito autobus di Viale 11 Agosto, allertate ulteriori autobotti dei comandi di Siena, Pistoia, poi fatte rientrare. Sul posto ci sono poliziotti, protezione civile, non ci sono persone coinvolte e accertamenti sono in corso da parte della polizia giudiziaria. Questa è una notizia che poi vi daremo anche aggiornamenti in corso di trasmissione, ma veniamo alle vicende internazionali con i titoli dei quotidiani online. Ci sono alcune testate che parlano di vicende internazionali, le vedremo fra pochissimo, ma soprattutto però l'attenzione è concentrata sulle vicende nazionali. La politica con il via libera ieri in Parlamento, definitivamente con il voto in terza lettura della Camera della nuova legge elettorale, il cosiddetto Melunellum o Stabilicum, legge elettorale che è passata ieri con il voto di 227 favorevoli da parte della maggioranza, 164 contrari, nessun astenuto. Un nuovo dunque sistema, nuova legge elettorale con cui andremo a votare, la data però è ancora tutta da definire. Si tratta sostanzialmente di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 deputati, 35 senatori alla coalizione che otterrà più voti, ci sono anche dei tetti massimi, però tutto questo a patto che la coalizione vincente con un voto più dell'altra ottenga almeno il 42% dei consensi. Le coalizioni dovranno indicare in anticipo il candidato premier e il programma. Il sistema elettorale è un proporzionale con voto di lista, i capilista, i nomi dei capilista in ciascuna circoscrizione sono bloccati, mentre ci sarà la possibilità di esprimere 3 preferenze per gli altri candidati in lista. Non è prevista però l'alternanza uomo-donna nelle liste, quella che era già presente invece nella vecchia legge elettorale. Inoltre, per accedere al Parlamento, i partiti dovranno ottenere almeno il 3% dei voti, il 10% per le coalizioni. Ci sarà però una sorta di norma della salva quarta gamba di ciascuna coalizione, perché verrà ripescata la prima lista rimasta sotto questa soglia del 3% dei voti. Aumentano anche le firme da raccogliere per presentarsi alle elezioni, 6.000 firme per ogni circoscrizione, ma soltanto per i partiti che non hanno già eletti alle Camere. Chi ha rappresentanza in una almeno delle Camere ha delle soglie ridotte per la raccolta firme, nessuna raccolta firme invece per chi ha almeno un deputato e anche un senatore, quindi i partiti già presenti in Parlamento. Il dibattito è già apertissimo, non solo sulle elezioni ma proprio sul merito della legge elettorale. Per il governo e la maggioranza, la legge che ti darà stabilità e anche capacità di scelta ai cittadini, per l'opposizione è una legge truffa e già si preparano dei ricorsi alla Consulta. Ne parliamo con Lorenzo De Sio, politologo, insegnante di scienza politica alla LUIS di Roma. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti in ascolto.
0: Si è già parlato molto di questa legge elettorale perché nel corso appunto delle varie letture alla Camera gli elementi sono emersi, anche le criticità o almeno le critiche, quello di sicuro. Secondo appunto l'opposizione la legge è truffa, per il governo invece darà la stabilità. Quali secondo lei, se ci sono degli elementi critici per questa nuova legge elettorale?
1: Ma allora, io vedo abbastanza, ci sono effettivamente vari elementi critici. Intanto una lettura complessiva è che è una legge complessa e per certi versi ambigua. Già semplicemente il fatto che è una legge proporzionale se nessuno raggiunge il 42% in entrambe le Camere, invece allo scattare di quella soglia, anche soltanto per un punto decimale, diventa una legge con una forte componente maggioritaria. Quindi questa è un'ambiguità, perché significa che tutti i partiti non si presentano con un'unica strategia chiara e trasparente agli elettori, ma sostanzialmente implicitamente hanno tutti un piano A e un piano B. Quindi questo è un primo elemento di ambiguità.
0: Una legge A,
1: sono due leggi in una.

0: a dimensione variabile, insomma, a geometria variabile.
1: Sono due leggi elettorali in una e non si sa quale delle due scatterà. Poi c'è un altro elemento, questo lo dico rispetto agli intenti generali, perché la riforma, giusto per contestualizzare un po' la riforma, Meloni in questa legislatura con la legge precedente ha goduto di una grande maggioranza, perché che è sostanzialmente la spiegazione della durata di questo governo. Perché? Perché la legge precedente, che era molto più semplice e diciamo più comprensibile, aveva più o meno 2/3 di proporzionale e più o meno 1/3 di collegi uninominali. Siccome il centrosinistra, cioè PD alleati e 5 Stelle, erano andati divisi nei collegi uninominali, il centrodestra vinse l'80% di quei collegi e quindi ha ottenuto una maggioranza molto forte. E Meloni aveva chiarissimo che nelle prossime elezioni quasi certamente invece gli avversari saranno uniti e quindi in quel caso non ci sarebbe stata una maggioranza chiara. Quindi da qui è venuta fuori l'idea del premio. Quindi un intento è quello di cercare di assicurare comunque una maggioranza al primo che vince, magari anche per poche migliaia di voti. E qui io, se sottolineo la criticità, qualcuno di voi, forse un po' più vecchio, ricorderà le elezioni del 2006 in cui Prodi vinse su Berlusconi per uno 0,1 percentuale.
0: Non finì bene. Nel
1: no,
0: senso
1: ci
0: che
1: furono polemiche durissime, esatto.
0: Durò poco il governo, anche perché il margine era molto risicato e la coalizione non era molto coesa. Ma è una legge che molti dicono è fatta anche per evitare lo spauracchio Vannacci, o no? Cioè il rischio che diciamo questo soggetto a destra rubi voti e quindi in modo di garantire a una delle due coalizioni comunque la vittoria.
1: Sì, in realtà la legge è stata concepita prima del fenomeno Vannacci con l'intento di evitare questa forma di pareggio. Casomai il fattore Vannacci è stato determinante nel non far introdurre, a un certo punto si era parlato di introdurre un possibile secondo turno, una sorta di ballottaggio, ma questo avrebbe rafforzato molto Vannacci nel primo turno, quindi per quel motivo non si è introdotto. Vengo però all'altro punto critico, è che la legge si poneva l'obiettivo di restituire lo scettro ai cittadini, quindi abbiamo reintrodotto dopo tanti anni le preferenze. In realtà che cosa succede? Che con il meccanismo dei capilista bloccati, poi se vuoi lo possiamo spiegare un pochino più in dettaglio, la maggior parte dei candidati eletti nel proporzionale saranno invece candidati nominati dai partiti, perché in quasi tutte le circoscrizioni la maggior parte dei partiti, tranne Fratelli d'Italia e il PD e qualche volta il 5 Stelle, che sono i partiti più grandi, tranne loro gli altri partiti eleggeranno praticamente sempre solo il capolista. Quindi noi abbiamo calcolato con delle simulazioni che alla fine soltanto in alcuni casi meno del 20% dei parlamentari saranno stati eletti con le preferenze. Mentre oggi noi
0: cifre elettorali minori scattano diciamo soltanto i primi delle circoscrizioni rispettive. Ma in questo senso c'è anche un problema che riguarda la rappresentanza di genere. Secondo alcune simulazioni, visto che non c'è l'alternanza e probabilmente gran parte dei capilista, forse pensiamo male noi, saranno uomini, ma detto questo non importa. Sì, ci sono delle simulazioni che parlano di 30 al massimo per cento di candidate donne, alla fine potrebbero passare, forse molte meno, qualcosa un po' più si salva nei grandi partiti. Avete fatto anche voi come diciamo CISE,
1: allora,
0: centro studi elettorali, delle proiezioni, delle simulazioni?
1: Allora, qui il discorso è molto semplice, spiego qual è la tutela rispetto agli squilibri di genere. Sostanzialmente nei 70 candidati bloccati del premio vige un massimo di 60 e 40 per il genere più rappresentato. Poi nel voto di preferenza, quando si indica un voto di preferenza, chi indica più di una preferenza deve alternare i diversi generi. Ma tolti questi meccanismi, è stato eliminato quello che era il meccanismo chiave, che all'interno dei capi lista doveva esserci comunque un tetto 60-40. Questo c'era nella legge Rosato, è stato tolto. Questo significa che i capi lista, un partito può tranquillamente candidare soltanto uomini o soltanto donne, se questo succedesse, mi sembra molto raro. E consideriamo che i capilista potrebbero eleggere sostanzialmente fino a 240 deputati. Quindi in questo senso quella, la componente più pesante tra le varie componenti del sistema, cioè i capilista, sostanzialmente non sono più governati da tetti rispetto al genere. Quindi questo comporta davvero dei grossi rischi di tornare molto indietro nel bilanciamento di genere nel Parlamento.
0: Quindi comunque, da quello che dice lei, quello che invece sostiene la Premier, che ieri ha detto con la nuova legge gli elettori potranno decidere tutto, il candidato, la coalizione, il programma, il Premier, è molto messo in discussione. C'è chi sostiene un paradosso che lo stabilicum potrebbe invece creare instabilità.
1: No, allora c'è un caso che è un caso interessante, nel senso che, ma è un caso, è un, tutti quelli che ci ascoltano possono capirlo facilmente, se nessuna coalizione raggiunge il 42%, questa legge produce meno stabilità rispetto a quella precedente, perché quella precedente comunque ci aveva la componente dei collegi uninominali che introduceva un piccolo elemento maggioritario. Noi abbiamo calcolato che nessuna, utilizzando un sondaggio recente, se nessuna coalizione raggiunge il 42%, perché magari abbiamo provato a scorporare alcuni degli alleati più piccoli che magari non si alleavano nel centro-sinistra, in quel caso nessuna coalizione raggiunge il 42%, ma con il Rosatellum, con la vecchia legge, noi avremmo una delle due coalizioni, mi sembra il centro-sinistra, che arrivava vicinissima ad avere una maggioranza. Mentre invece con la nuova legge, diventando perfettamente proporzionale sotto il 42%, si diventa lontanissimi da una maggioranza e quindi si apre tutte le trattative parlamentari. Quindi la versione, diciamo, la versione proporzionale della legge, quella che scatta se nessuno raggiunge il 42, di fatto toglie stabilità rispetto al sistema attuale.
0: Veniamo anche alle possibili strategie, perché ovviamente ora si parla di quando si potrà andare a votare, c'è l'ipotesi dell'election day a maggio, anche se la legislatura in realtà finirebbe un po' più avanti, in autunno, decideranno ovviamente le componenti maggioritarie. C'è da capire le strategie, perché in base agli ultimi sondaggi il centro-sinistra Campolargo sarebbe leggermente avanti, ma è diciamo oscilla anche con i consensi. Il centrodestra è sotto di poco, però con Vannacci potrebbe vincere. Che succederà secondo lei? Alla fine troveranno l'accordo pur di vincere, oppure sono troppo lontani politicamente, strategicamente, per pensare a un accordo?
1: Allora, secondo me ci sono due varie considerazioni. Per il centrodestra includere Vannacci ovviamente rappresenterebbe in teoria una assicurazione sull'assicurarsi un buon vantaggio sul centro-sinistra, però il primo problema è che forse questo potrebbe far perdere dei voti nella parte più moderata, nel senso che una parte dell'elettorato di Forza Italia e forse anche di Fratelli Italia magari potrebbe spaventarsi un po' alla presenza di Vannacci nella coalizione. Ma questo non credo sia il punto principale che frena il centrodestra dall'includere Vannacci. Il problema è un altro: che se Vannacci viene incluso nella coalizione, a quel punto gli elettori di centrodestra possono sentirsi liberi di votarlo senza far correre il rischio che vinca la sinistra.
0: Quindi drenaggio voti su Fratelli d'Italia a questo punto, forse anche su Forza Italia e Lega.
1: Sostanzialmente su Fratelli d'Italia, anche, ma forse anche in parte sulla Lega, come già sta succedendo. E in quel caso io non escluderei che Vannacci potrebbe salire addirittura al 10, al 15%, terremotando gli equilibri nella coalizione di centrodestra. Quindi questo è il vero motivo, secondo me, per cui è difficile che Vannacci venga fatto entrare, a meno che la coalizione di centrodestra veramente non veda che il consenso a Vannacci rimane stabile e che quindi rischiano davvero di perdere. Mentre invece, secondo me, la scommessa che sta facendo un po' il centrodestra è di prendere un po' di tempo per chiarire agli elettori di Vannacci che se votano Vannacci 8-9% rischiano concretamente di far vincere la sinistra e quindi scoraggiarli.
0: Quindi strategia del voto utile a destra e a sinistra, però forse è il caso di mettere testa a davvero queste nuove regole, perché ammesso che non ci siano delle pronunciazioni della consulta.
1: A sinistra chiaramente siamo in una situazione, secondo me, di attesa, di surplus, soprattutto dalla parte del PD, perché nel 5 Stelle il 5 Stelle c'è la leadership chiara di Conte. Conte si è mosso con largo anticipo facendo le sue assise del programma, costruendo un programma e sostanzialmente candidandosi alle primarie, insistendo sulle primarie come questa di scelta del leader. Lì è chiaro che la nuova legge ha creato imbarazzo al centrosinistra, perché prevede l'indicazione esplicita del candidato o della candidata premier. Quindi il centrosinistra non può semplicemente dire il partito che prende più voti diventa candidato premier o diventa premier, perché va anticipato prima. E quindi a questo punto il piano inclinato sembra un po' quello delle primarie, anche se non tutto è detto. E chiaramente ci sono varie considerazioni. Schlein da un lato teme di non essere abbastanza competitiva delle primarie, al tempo stesso teme che se non vincesse le primarie magari il suo partito potrebbe avere rischi di compattezza o nel sostenere magari la candidatura di Conte, che è un candidato molto competitivo nelle primarie. Quindi questi sono i dilemmi.
0: Lei si iscrive tra quelli che sono apocalittici o integrati, nel senso le primarie fanno bene o fanno male comunque a un centro sinistra campo largo che deve competere per il governo?
1: Allora dipende da come si gestiscono, nel senso che se le primarie vengono fatte in maniera leale, sia durante la campagna, quindi mostrando le differenze tra i candidati ma al tempo stesso senza attaccarsi e delegittimarsi, e poi obbedendo fedelmente, lealmente al risultato delle primarie, quindi dando un'immagine di correttezza e di compattezza, a queste condizioni le primarie sono un fattore utile, sono un fattore di mobilitazione, perché a quel punto, guardiamo già quello che sta succedendo in Francia, quando vanno in passato alle primarie del centro-sinistra sono andati a votare in alcune occasioni milioni di persone. Allora, quello è un fenomeno che costituisce un fattore di mobilitazione, un fattore di traino. Certo. E questo probabilmente è uno dei motivi per cui Schlein sta cercando di portarle più avanti, più verso il voto, perché potrebbero fare da traino. Il problema è che se invece
0: diventano un pollaio,
1: esatto, questo può essere controproducente.
0: Potrebbe essere viceversa. Grazie Lorenzo Dessio, ovviamente torneremo a parlare di strategie della legge elettorale anche nelle prossime settimane. Buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: 9:24 minuti, andiamo ora alle notizie locali.
2: Newsbox.
0: I temi locali sui quotidiani: c'è il tema della salute mentale con la giornata della salute mentale che riporta, diciamo così, i quotidiani a occuparsi di questo tema. Sulle pagine della Repubblica: adolescenza, emergenza psichiatria, il reparto del Maier non ce la fa, con solo 12 posti letto mercoledì non ne doveva assistere 18, alcuni giovani sono stati ricoverati in cardiologia e anche in pediatria, quindi in altri reparti aumentano i casi di autolesionismo e di istinti al suicidio. Sulle pagine del Corriere Fiorentino, anche qui, psichiatria luce d'ombra in Toscana, al Maier nuovo picco di ricoveri, e poi l'economia, Leonardo, cioè ex Finmeccanica, nell'ex Beco di Siena, quindi ci sarebbe l'interessamento del più grande soggetto del industriale italiano per questo stabilimento di Siena. L'annuncio arriva dal ministro Urso, servono altri investitori e la formazione di 140 lavoratori. Dalle pagine della Nazione c'è il tema del turismo. Solo per turisti, il caso di Via Fiume, appena 4 residenti nella strada dominata da hotel e affittacamere. Questo tema della casa ritorna anche su Repubblica. La metà degli affitti in città sono con contratti transitori. Si parla di illegalità diffusa da parte del Sunia e noi abbiamo in collegamento Fabio Seggiani, segretario Sunia Firenze. Buongiorno e ben trovato.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: I dati sulla casa e sul mercato immobiliare a Firenze si inseguono negli ultimi giorni e non sono quasi nessuno positivo. Appunto, metà degli affitti transitori, siamo la terza città per affitti Airbnb, seconda dopo Milano e Roma, ma davanti a città molto più grandi della nostra come Napoli, Torino, Genova, eccetera. C'è una difficoltà endemica delle famiglie di trovare una casa. Voi appunto recentemente avete anche fatto un numero monster, per certi versi, 30.000 alloggi sfitti nel territorio fiorentino. Come si crea questo fenomeno?
3: Intanto con le proporzioni, Firenze è la città che è prima in classifica rispetto alle sue dimensioni e agli alloggi turistici brevi, quindi questo chiaramente ha consumato spazi abitativi enormi in città nel passato. Chiaramente quello che ha fatto Firenze non è banale, quello che ha fatto Firenze sulla limitazione e normare gli affitti brevi è un grandissimo passo avanti. Noi dobbiamo lavorare perché poi quegli alloggi e quegli spazi che non saranno più occupati in futuro possano ritornare ad uso abitativo, e soprattutto ad uso abitativo sostenibile, perché poi questo è il grande problema, cioè questa è la platea di migliaia di nuclei familiari che non hanno la possibilità di affittare il mercato libero e non hanno la possibilità o i requisiti per entrare nelle case popolari, che ricordo rispetto a quello che poi si traduce in un'assegnazione all'alloggio, quanti poi rimangono in coda, in fila e che non entrano.
0: Voi
3: avete
0: parlato di 15.000 famiglie in questa fascia grigia che non riesce ad accedere all'IERP, ma nemmeno appunto al mercato. Sono una fetta importante. Che tipo di famiglie sono queste?
3: Ah, sono famiglie che chiaramente si fa riferimento qui alla provincia di Firenze, non a Firenze, non al comune di Firenze ovviamente. Sono famiglie che lavorano, spesso lavorano anche in due, che fanno
0: quindi
3: due lavori.
0: Anche con un doppio reddito non si arriva a permettersi l'affitto di mercato.
3: Sì, l'affitto di mercato a Firenze è dai 1.200 ai 1.300 euro al mese, escluso ovviamente condominio e bollette, che non sono banali visto i costi energetici, e quindi si comprende benissimo come una famiglia di due lavoratori normali, anche a tempo pieno, abbia difficoltà a pagare certe cifre con magari un figlio o una figlia che vanno all'università o non vanno a scuola.
0: 22 euro al metro quadro secondo un recente calcolo che abbiamo letto sui quotidiani. Lei giustamente diceva sugli affitti brevi è stato fatto un passo importante, però sembra che questa vicenda scappi un po' tutta da tutte le parti come un colabrodo, perché le leggo questo titolo, lo riportano anche vari giornali, ma lo prendiamo da Repubblica. Dopo il resort a San Gallo, i magnati orientali comprano Palazzo Rimbotti. Palazzo Rimbotti è un palazzo in Piazza Antinori, quindi via Tornabuoni. Lì appartamenti di lusso verranno fatti, non è una novità a Firenze nei palazzi storici, ma anche affitti brevi turistici, nonostante cambio di proprietà e diciamo il blocco nel centro. Ma possibile?
3: Ma è possibile, se vengono fatti evidentemente è possibile, perché se non fosse possibile sarebbe illegale, ma non sono io che devo giudicare questo aspetto, ci sarà chi deve verificare queste operazioni. Certo è che per quanto ci riguarda la vendita della città ai fondi speculativi e alla rendita deve finire. Io penso che Firenze possa dare una risposta, e la risposta è tutta nelle migliaia di vuoti privati che ci sono in città, quindi senza costruire nuovo, senza cementificazione, senza tempi lunghissimi. Noi dobbiamo attivare politiche perché quegli alloggi vengano rimessi sul mercato abitativo.
0: Rimangono vuoti perché si spiega in tante parti i proprietari temono le morosità, il blocco, sì, diciamo della proprietà, quindi regole più snelle per tanti, su tanti fronti, sia dal punto di vista delle norme sugli affitti, diciamo sulle modalità di affitto. Noi sappiamo che 4 più 4 e 3 più 2 sono quelle diciamo base, ma poi in realtà la realtà, lo dite anche voi, è ben diversa, no? Gli affitti transitori sono esplosi.
3: È ben diversa, basta guardare appunto i dati a cui facevi riferimento prima sui contratti transitori. È chiaro che l'impennata dei contratti transitori è drogata da un mercato dove si cerca di non avere vincoli a lungo termine, e quindi molti di quei contratti non sono corretti.
0: E quindi su questo bisognerebbe creare un monitoraggio. Il dibattito si è sviluppato negli ultimi giorni in città anche in modo insomma più vivace. La CGIL con il segretario della Camera del Lavoro è tornata a chiedere un'agenzia della casa, ma anche un diverso modello di costruire ERP e ERS, cioè social housing e edilizia popolare, superare addirittura il modello dei lupi di Toscana. Sappiamo lì c'è un forte investimento pubblico, ci saranno dei studentati pubblici, ci saranno delle case popolari, social housing, però a un certo punto, dopo vent'anni, il rischio è che poi dopo questo ritorni sul mercato. Quindi creare stock di patrimonio residenziale pubblico in eterno o comunque a lungo termine. Il comune ha gli strumenti per poter fare questo?
3: Ma intanto il comune dovrebbe diciamo avere un nuovo impatto rispetto a questa, alla partita del social housing, perché il comune credo che abbia una possibilità, una capacità di contrattazione che nei decenni scorsi non è stata attivata. E quindi io penso che anche nel social housing, cioè nella compartecipazione pubblico-privato, si potesse fare molto meglio di quanto si è fatto. E quindi il segretario della Camera del Lavoro si riferisce al fatto che anche nella partnership pubblico-privato si poteva contrattare di più rispetto al mantenimento, vincolo perenne o comunque di una porzione di quei recuperi che rimangano nel pubblico e quindi ad uso, diciamo, non vincolato o una scadenza come è stato fatto fino ad oggi. Ma ripeto, noi stiamo chiedendo quella che è vero nodo al Comune di Firenze, che è quello della mappatura dei vuoti privati e quindi di attivare politiche di incentivazione e di convincimento dei piccoli proprietari.
0: È qualcosa di cui si parla dai tempi, direi, forse del prima mandato del sindaco Nardella. Anche lì il comune può farlo, perché spesso si lamenta che non ci sono le forze.
3: Sì, che può farlo, perché l'ha fatto il comune di Scandicci, che ha avuto la volontà politica e la capacità di farla questa cosa, e quindi questo alibi è crollato. Quindi è una questione di volontà politica, non di possibilità di farlo. E quindi io credo che questo sia il primo passo, perché noi sappiamo quali sono i bisogni, non sappiamo qual è la potenziale risposta. Poi attivare le politiche perché questa potenziale risposta si traduca in atto. E io penso che questa sia la strada più importante e principale nei numeri che può dare risposte alla crisi abitativa di questa città e far ritornare a vivere questa città dai residenti e non solo dai turisti.
0: Grazie Fabio Seggiani, Sunia Firenze, ovviamente buon lavoro a voi, vedremo cosa ci porterà il dibattito che insomma stiamo alimentando anche noi in parte. Grazie.
3: Ringrazio.
0: 9:34 minuti, il traffico, in tempo ora di muoversi in Toscana e poi torniamo per parlare ancora di vicende locali. Un aggiornamento sull'incendio nel deposito bus di Viale Guidoni e poi parleremo di carcere, il carcere di Livorno.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca-Viareggio, raccordo A11 a 12, chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Pisa Nord e Pisa Centro in direzione Rosignano. Sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In A1 verso Bologna, code a tratti per incidente al chilometro 264 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. In Fipil in direzione mare per incidente al chilometro 68 200, 5 km di coda tra la diramazione per Pisa e Navacchio ed è chiusa all'entrata di Navacchio. Verso Firenze code tra San Miniato ed Empoli Ovest e rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Ancora News Box, ripartiamo dalle vicende locali con l'aggiornamento su l'incendio di questa notte al deposito bus di Autolinee Toscane a Firenze Nord-Ovest. Siamo in Viale Guidoni, nella zona dell'aeroporto di Peretola. Un incendio la notte scorsa ha distrutto 12 autobus, danneggiandone altri 7. I vigili del fuoco sono intervenuti con 4 squadre intorno alle 2 di notte, provenienti dal distaccamento dei vigili del fuoco Firenze Ovest e da quello dell'aeroporto quello aeroportuale di Calenzano, dalla sede centrale. Supporto anche da parte dei vigili del fuoco di Prato e 4 autobotti e un mezzo aeroportuale Festus. Là hanno evitato l'irraggiamento, la propagazione delle fiamme ad altri autobus presenti all'interno del deposito. Sul posto è stato richiesto anche a scopo precauzionale un equipaggio sanitario, però non ci sono persone coinvolte, quindi nessun ferito, soltanto danni materiali. Intervenuti la polizia e la protezione civile, in corso accertamenti la polizia giudiziaria. Autolinee Toscane spiega che a causa dell'incendio, che ha visto il danneggiamento di 19 mezzi, il servizio di trasporto in intera area urbana potrebbe subire dei disagi. Questo l'aggiornamento dalle vicende fiorentine. Ora volgiamo lo sguardo invece al carcere con la situazione del carcere di Livorno.
1: Il cielo e la stanza. Squarci dal carcere su Nova Radio.
2: Puntata speciale di Il cielo e la stanza la dedichiamo alla situazione del carcere Le Sughere di Livorno, uno dei più grandi della Toscana. Ieri ha ricevuto la visita da parte del garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani, che ha voluto vedere la situazione di una casa circondariale molto grande, molto varia al suo interno, che ha visto il recente apertura di un nuovo padiglione, uno dei due che devono ampliare la capacità di ricezione del carcere Le Sughere. Però la situazione non è affatto rosea. Ne parliamo con il garante livornese dei detenuti, Marco Solimano. Buongiorno, ben ritrovato. E non abbiamo il garante in onda, vediamo se lo recuperiamo qualche istante e torniamo da voi.

0: Torniamo in diretta con il cielo e la stanza. Dunque, abbiamo in collegamento Marco Solimano, garante dei detenuti di Livorno. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: La situazione del carcere, come l'avete vista ieri insieme al garante regionale, non è per niente rosea, giusto?
1: Assolutamente no. Dunque, la situazione attualmente è questa. Sono stati chiusi alcuni mesi fa, finalmente, dopo una lunga battaglia che ha visto coinvolto me personalmente, ma anche l'amministrazione comunale di Livorno, sono stati chiusi gli ultimi reparti fatiscenti e sinceramente non dignitosi all'interno della casa circondariale di Livorno. Contestualmente è stato aperto uno dei due padiglioni chiusi nel 2011 e ristrutturati nel corso di questi anni.
0: Il famoso padiglione C, che doveva ospitare appunto con un diverso modo di accogliere, quindi una sezione completamente nuova, ristrutturata secondo tutte, diciamo, le norme più aggiornate.
1: Sì, le norme previste dall'ordinamento penitenziario, né più né meno.
0: 134 posti, come siamo messi?
1: Siamo messi che attualmente ce ne sono 195 e da informazioni che ci stanno arrivando si dovrebbe superare i 200. Questo vuol dire aver riempito e aver stivato queste celle in maniera assolutamente sconsiderata, a scapito totalmente delle attività trattamentali e delle attività di reinserimento e di reinclusione sociale.
0: Quindi sta dicendo che un nuovo padiglione aperto a Livorno, quindi 130 posti, ma il carcere è di nuovo sovraffollato, perché quanti sono in totale i detenuti?
1: Assolutamente sì, i detenuti in totale sono 360, compresa l'alta sicurezza e compresi i servibili. Però altra notizia, entro l'anno, sicuramente entro la fine di novembre, aprirà l'ultimo padiglione, il padiglione D, il padiglione più grande, anche questo in fase di ristrutturazione non ha tenuto conto la progettazione degli spazi trattamentali e degli spazi di socialità, per cui noi avremo a che fare con due padiglioni che assumeranno la funzione di meri e puri dormitori.
0: Quanto potrebbe contenerne di detenuti questo padiglione D?
1: Il padiglione D potrebbe contenere dai 200 ai 150 detenuti.
0: Quindi si arriverebbe a Livorno dai 360 attuali a quasi 600?
1: A quasi 600, esattamente.
0: E questo che effetto ha? Dice, non sono previsti i spazi per le attività trattamentali. Che conseguenze ha nella vita, nel svolgimento delle attività quotidiane del carcere?
1: Avremo persone che ciondoleranno nelle sezioni, non impegnate, mancano le occasioni. La premessa fondamentale sociale sarà solamente un sogno, una speranza, una mela.
0: La sentiamo poco, garante, se può mettersi in un posto,
1: sì,
0: in cui prende meglio.
1: Siamo sotto in un temporale qui a Livorno.
0: Allora, grazie per la pazienza. Quindi lei diceva che è difficile a questo punto, in queste condizioni, riuscire a pensare a una, diciamo, una vita, che possa dare opportunità, ecco, anche all'esterno.
1: Perché queste modalità di esistenza e di quotidianità incidono poi profondamente sui comportamenti delle persone. A Livorno, per esempio, gli eventi critici e le situazioni di conflittualità aperta stanno aumentando a dismisura. C'è stata addirittura un'aggressione al comandante della polizia penitenziaria. Dunque,
0: questo quando è successo?
1: Questo è successo non più di 2 settimane fa.
0: E quindi le tensioni danno vita anche a, diciamo, risse o cose del genere?
1: Esattamente. E dunque noi stiamo lanciando l'allarme di estrema preoccupazione rispetto a questa situazione, anche perché i detenuti continuano ad arrivare, non c'è nessuna opzione diversa che noi possiamo mettere sul campo. Questa ricerca spasmodica di posti dovuti al sovraffollamento rischia di incidere profondamente su tutte le attività che all'interno delle strutture penitenziarie devono essere in ogni caso messa in campo.
0: Ha influito anche la chiusura di Sollicciano? Sappiamo, ci sono delle sezioni
1: 90,
0: che sono state
1: detenuti da Sollicciano, sicuramente. Ma al di là di quello, nel padiglione D che aprirà, verranno detenuti da tutta Italia. Ma se noi non ci diamo gli strumenti per poter governare una situazione di questa natura, rischiamo il collasso. Rischiamo assolutamente il collasso e il non governo di una situazione che da un momento all'altro potrebbe esplodere, se non implodere.
0: Ecco, lei ha parlato di un carcere ingolfato, in che senso?
1: Ingolfato perché, per esempio, abbiamo al momento in cella 4 persone, che sono già una esagerazione per quel che riguarda la qualità della vita all'interno degli spazi di vivibilità. Ultimamente stanno montando le quinte brande. 5 persone in una cella, seppur di 18 metri quadrati, è un'assurdità. È un'assurdità. Questo, ripeto, scatena tensioni, scatena malumori, anche perché contestualmente non aumenta il personale, non aumentano le occasioni e le opportunità da mettere a disposizione. Ripeto, noi abbiamo a che fare con dei veri e propri dormitori, dove le persone non hanno possibilità ulteriori, non hanno alternative, se non quella della pigrizia e dell'ozio, che spesso si potrebbe trasformarsi in qualche cosa di diverso.
0: Per anche perché diciamo, appunto altre attività del tipo scuola, corsi di formazione, laboratori, possibilità di lavoro in esterno o intracarcerario,
1: ma noi avremmo la possibilità di offrire ulteriori e significative opportunità, perché fortunatamente il volontariato livornese è fortemente presente. Non abbiamo l'opportunità di poterlo fare perché mancano gli spazi. Un paradosso, guarda, che per me è quello più terribile. Nella sezione semiliberi, articoli 21, cioè ammessi al lavoro esterno, noi abbiamo attualmente 22 persone. È rimasta una sezione fatiscente, una delle ultime all'interno del carcere. Attualmente, in virtù di una progettazione europea gestita dalla Regione Toscana, noi avremmo la possibilità di ammettere al lavoro esterno altri 5 detenuti che nel corso del tempo hanno dimostrato un adattamento alle offerte trattamentali. Noi non possiamo attivare questo percorso perché non abbiamo un posto dove far dormire queste persone al rientro in cella dopo l'attività lavorativa. E questa è una sconfitta culturale, una sconfitta operativa, perché l'impegno nostro è quello di favorire i percorsi di inclusione sociale. Non possiamo portarli a compimento perché mancano sostanzialmente i luoghi idonei per poterli ospitare la notte quando rientrano in carcere per dormire. Io questa non la vivo come una sconfitta proprio.
0: Un'ultima domanda che riguarda, diciamo, la salute che si gode in quel carcere, a livello di dipendenze, a livello di servizi sanitari, di sostegno psicologico, come è la situazione?
1: La situazione è preoccupante da questo punto di vista, anche perché, faccio un esempio, tra i 90 detenuti arrivati da Sollicciano, almeno 30 avevano disturbi di natura doppie diagnosi, disturbi del comportamento, eccetera. Per cui è sopraggiunto un carico di lavoro estremamente delicato rispetto a un personale che è fermo nel suo organigramma. Non è stato potenziato, in virtù dell'arrivo di queste persone, il servizio di accoglienza psicotrattamentale. Anche da questo punto di vista, considerando la complessità che esprimono anche attraverso i comportamenti queste persone, che avrebbero bisogno di un'accoglienza e di una cura ben diversa, oggi non si può destinare a tutti quanti.
0: E tutto questo appunto va a comporre quel quadro di tensione che diceva lei, che poi sfocia in episodi come quella rissa di cui parlava poco,
1: sì,
0: anzi, no?
1: Devo dire, oramai sono quotidiani, non c'è giorno in cui un evento critico più o meno importante si verifica all'interno del carcere. Non consente una programmazione, non consente la costruzione di una visione, e viviamo quotidianamente in emergenza.
0: Quello che disegna lei è un po' una polveriera, questo carcere Sugre.
1: Io non non uso mezze parole, io sono estremamente preoccupato da quella, da questo ripetersi continuo di eventi che potrebbero sfociare cose più preoccupanti, di più.
0: Speriamo davvero di no, speriamo che anche la gestione del nuovo padiglione possa essere in qualche modo diversa. Abbiamo delle date sull'apertura del padiglione D oppure delle previsioni secondo quello che insomma si racconta Radio Carcere?
1: Lo danno sicuramente aperto entro la fine dell'anno. Dalle voci internazionali.
0: Abbiamo perso il garante Solimano. Diceva? Eh no, abbiamo perso il collegamento. Comunque ci stava raccontando che entro la fine dell'anno dovrebbe aprire il padiglione D del carcere Le Sughere. Vedremo, perché la situazione appunto non è affatto semplice. Tensioni quotidiane, diceva il garante, e una capacità che potrebbe salire per il carcere livornese fino a 600 detenuti. Vedremo. Lo racconteremo questa storia ancora, sempre nei nostri spazi.
2: Il cielo e la stanza. Squarci dal carcere su Nova Radio.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Riprendiamo il corso delle notizie con le vicende che troviamo sui quotidiani di quest'oggi. Dalle pagine della Nazione, i temi della salute e della sanità, liste d'attesa, tutti i tempi, una risonanza. Impiega 7 mesi per essere effettuata, gli esami urgenti però sono sempre garantiti, soffro soprattutto l'area frente nel Mugello. 208 giorni per un accertamento programmato, anche molte priorità brevi non vengono rispettate. Sulla lotta ai tumori invece le diagnosi sono tempestive, la fotografia della Nazione. Poi le situazioni di difficoltà nel strutture di Torregalli, caos, guardia giurata presa a pugni, è arrestato un uomo che bivaccava al pronto soccorso, l'aggressione dopo ripetuti allarmi sulla sicurezza. Andiamo ad altre notizie con il Corriere Fiorentino, che si occupa ancora di vicende legate all'urbanistica, alla gestione del territorio. Aggiornamento su quella vicenda che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa. Un resort in via Bolognese, nel mezzo della campagna, che ad un certo punto inizia ad abbattere filari di olivi per realizzare una spianata da adibire a parcheggio e piscina. La protesta da parte dei cittadini residenti, dei comitati, la prima risposta del comune, che dice il progetto darà più decoro all'area, poi evidentemente qualcosa deve essere stato verificato maggiormente sul fronte degli uffici comunali, perché si è di fronte a un vero e proprio retrofront. Via Bolognese, il comune ordina, scrive il Corriere Fiorentino, quegli ulivi vanno ripiantati. Il taglio era senza autorizzazione e fu bloccato da una segnalazione dei residenti. Poi altre vicende. Parcheggi interrati, il comune ha fatto il punto in commissione, cestello NI, cioè si ripropone il progetto di fare un parcheggio interrato in piazza del Cestello in centro, Porta Romana sì, quindi più decisione del comune. È il risultato dello studio commissionato a Palazzo Vecchio, sono entrambi fattibili secondo il comune. La vicenda la ritroviamo anche sulle pagine della Repubblica, con appunto questa vicenda del parcheggio del Cestello, anzi scusate, sulle pagine della Nazione, piazza del Cestello, via le auto, vogliamo uno spazio verde e vivo, torna l'ipotesi del parcheggio sotterraneo, è una delle aree simbolo dell'Oltrarno, al centro del dibattito della Commissione Ambiente, abbiamo iniziato un percorso, dice l'assessore alle infrastrutture Andrea Giorgio. Poi anche sulla Nazione vicende urbanistiche, il mostro del Poggetto verso la demolizione, ecco come sarà via Burci, è una vicenda annosissima di una costruzione partita ma poi bloccata e rimasta lì per decenni. Torniamo sulle pagine della Repubblica per un'altra vicenda, anche qui edilizia, urbanistica che si intrecciano. Buttato giù un muro vincolato, una maxi multa a Monte Uliveto. Monte Uliveto è il luogo dove un ex convento storico fiorentino, appunto dei monaci olivetani, è stato venduto ad una società estera per creare una struttura privata. Ancora bloccati però i lavori per trasformare quella che è stata anche per un certo periodo un'ex caserma, era l'ospedale di salute militare, sanzione 250.000 euro, proprietà in causa con l'architetto. Questa è la notizia che riporta Repubblica. Quindi come vedete ci sono tantissime vicende che riguardano appunto i temi di come la città cambia. Chiudiamo infine con una mobilitazione, quella che riporta la Repubblica in primo piano della CGIL, sciopero regionale il 14 ottobre prossimo, con manifestazione a massa, la presenza anche del segretario Landini, la CGIL a massa per lo sciopero contro il DDL sicurezza. Massa infatti il luogo dove per una protesta 40 sono stati denunciati e sono sotto processo per violazione del DDL sicurezza. Si appunto svolgerà lì un corteo per i diritti e contro la repressione. Sentiamo su questo il segretario regionale della CGIL Rossano Rossi.
0: Il 12 ottobre noi scendiamo in piazza contro il carovita, scendiamo in piazza contro un sistema fiscale ingiusto, scendiamo in piazza contro la precarietà, scendiamo in piazza contro un aumento del costo della vita pauroso, scendiamo in piazza perché anche in Toscana ci sono tantissime crisi industriali, scendiamo in piazza perché tanti giovani dal nostro paese sono costretti a emigrare per trovare un lavoro dignitoso, scendiamo in piazza perché c'è un problema emergenziale anche sulla casa, scendiamo in piazza perché la sanità dovrebbe essere gratuita, universale per tutti, invece è un problema, basta guardare le liste d'attesa e pronti soccorso. Noi scioperiamo da sempre, lottiamo da sempre per tutte queste cose. E in primis scioperiamo per la pace, perché quando non c'è la pace, quando c'è la guerra, non c'è nulla. L'abbiamo sempre fatto, vogliamo continuare a farlo. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso, il 3 ottobre. Qualcuno vuole impedire ai lavoratori e alle lavoratrici di manifestare e scioperare, criminalizzando la protesta e reprimendo il dissenso. Questo è il senso dello sciopero del 14 di ottobre, di mercoledì. Mercoledì vi aspetto in piazza, perché ci saranno tantissimi lavoratori che vogliono esprimere la loro volontà di non essere d'accordo. Concluderà Maurizio Landini, è un momento importante per tutti i lavoratori se vogliamo continuare a avere la libertà come precondizione.
2: Con questa notizia chiudiamo il nostro news box, lasciamo la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, poi arriva la nostra agenda eventi del fine settimana a Luci della Ribalta. Nel pomeriggio alle 15 vi ricordo l'appuntamento con Sputnik e tutte le novità musicali presentate da Martina Agnoletti, alle 16 Nova Radio News con il aggiornamento della situazione delle notizie locali. E poi invece l'appuntamento con Newsbox lunedì prossimo 9:04-9:05 minuti dopo il GR nazionale. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia sulle nostre frequenze.
3: Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza, in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica, la protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco. E riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione un'occasione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, rallentamenti sulla panoramica tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio e rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello. In direzione Roma 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 293-900 tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta. In A11 verso Firenze rallentamenti per un veicolo fermo tra Capanno e Rialto Pascio e code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio raccordo A11 a 12 chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest verso Viareggio. In A15 un chilometro di coda per lavori e traffico intenso tra l'allacciamento con la 12 e Aulla verso Parma. In Fipili verso Firenze rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

distanza, mio naufragio, mia disfatta, mio tracollo, mia mattanza, mio diluvio, mio disastro, mia coppa, mio fiasco perfetto, a piedi vecchio che ora viene il peggio.

Joe. Da che parte parti, sala parto del rifarmi, nasco in questi istanti in vitro quasi cloni, spatti dentro fuori quasi nuovi, ora mostra questi stronzi con che stile affoghi, parto rissi da se stessi, farsi aperto.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
2: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare perché, sai, ha fatto un gran weekend in Malesia e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
1: Domani è attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan, il posticipo serale Cagliari-Juventus. In attesa della Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno, alle 20.30 Avellino-Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18.15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
5: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A15 sono 2 chilometri di coda per lavori e per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione Parma. Spostandoci in A11, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Capanno e Alto Pascio. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12 è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. In FIPLI code tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, non una di meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
4: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 276 e 700, tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 sono 2 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione Parma. Spostandoci in A11, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Capanno e Alto Pascio. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Spostandoci sulla FIPLI, 3 km di coda per mezzi in lento movimento tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Sono giorni che penso a voi, esercito di santi malati di malinconia. Vi vedo camminare tra l'abisso e l'abisso, ridendo da soli, e fermarvi per dire:

decido riprendere a camminare, a ridere col cuore gonfio di tristezza e fermarmi di nuovo per dire: peccate con gioia, il pianto è peccato.

cuore ne è colmo, ma sapete, un cuore è un cuore, e quando il vostro scoppia cercate un angolo per morire, maledicendo voi stessi per avervi fatto dire: conosco un posto per onorare la vita, venite e ve lo mostrerò.

giorni che penso a voi, santi in una bettola di Lublino, mentre vi sedete accanto a qualche avanzo di galera, e fermando la mano che dà le carte dite: dimenticare un bene.

stay bruised, stay beautiful. All through your life.

0: che non ci azzecchito con rock, era una cosa psichedelica, una cosa enorme, un sintetizzatore enorme, e un palco enorme.
1: Quando era un palco? Quando era?
0: 45 metri.
2: Ah, perché noi abbiamo messo giusto 5 secondi per fare una corsa e chi ha cagato in da cassa o batterista.
1: Ma voglio però, ma poi esagerato sempre.
2: Secondo me.

0: ieri si muta a fare autoriduzione a Piazza Mercato.
1: Aro.
0: A Piazza Mercato facevano i masaniello.
1: Aia.
0: Una figura in merda.
1: Ma perché?
0: No, è tutti chi perché era gratis.
1: Capito? È l'autoriduzione.
0: Ci ha amato ridotto, cacchio. Però roba seria ce n'abbiamo da aprire un film Ocro, Operazione Ocro.
1: E già sai.
0: È bellissimo, io la fanno vera. La macchina del primo ministro spagnolo è arrivato sesto piano. Boom! Che leggende che hanno un pazzesco, voglio.
1: Chi sono? Chi sono?
0: Baschi. L'eta.
1: Ah, eta.
0: L'etananza.
1: Esatto, che le ha da gente. Ma sto fatto sesto piano mi ricorda la motocicletta. La motocicletta Az, la conversione a acetilene fatta con panattia, motocicletta residuato bellico. Come mi ha detto per mio padre, coppa messa in moto, boom! Che
0: non è il tuo padre, è il
1: no, ho l'ubidone e l'acetilene. Un sesto piano.
0: Sei suicidato tuo padre?
1: No, subito.
0: Vabbè, voglio comunque pazziamo. Ma ci ha cattato Reno 4, rimane un portoforo. Bellissima, russa. Ma piace dalla tappezzeria alla cappotta. E poi te ne pure Prospero, voglio.
1: E chi è Prospero?
0: Gallinato.

0: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Antea Toscana presenta Privacy, istruzioni per l'uso, orientarsi fra le norme, tutelare i propri dati personali e vivere felici. In programma il 5 novembre dalle 10.30 alle 12.30 in via Benedetto Odei 2A a Firenze. La Proloco di Prataccio e Legambiente Pistoia presentano la giornata della biodiversità domenica 18 ottobre dalle 15.30 con l'inaugurazione della mostra fotografie e nidi artificiali in legno, conferenze e laboratori sulla biodiversità, installazione di nidi artificiali. L'evento si terrà in località Prataccio, via statale Mammianese 99 a San Marcello Piteglio. Per informazioni prolocopratacciopt@gmail.com. Amici della Terra Toscana ODV cerca volontari per la manutenzione del parco di Villa Ruspoli a Firenze. Per informazioni si può scrivere alla mail sergiogatteschi@yahoo.it.
0: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, 3 km di coda per incidente al chilometro 291 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta e 3 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. In A12 incidente al chilometro 177-200 tra Colle Salvetti e la diramazione per Livorno in direzione Genova. In A15 2 km di coda per lavori e traffico intenso tra l'allacciamento con l'A12 e Aulla in direzione Parma. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Quarto Piano. Francesco e Gabriele presentano Quarto Piano.
1: In collaborazione con
2: VOV, la bevanda che vi rinfranca, vi presenta SS, una trasmissione speciale soave.
3: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, prosciutto cotto è fascista.
4: Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione.
5: Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo.
6: A me fascio, io fascio.
7: A socco! Io mica sono comunista così, sa! Sono comunista così!

0: Bella Boccia!
1: Molto bene!
0: In caso di dubbio Borbotta, in caso di difficoltà delega, in caso di responsabilità
1: scappa Gabriele Giustri!
0: Francesco Barilli, un programma contro revisionista.
1: Very good, ma anche very bad.
0: Le buone parole ungono, le cattive pungono.
1: Oh, uno Stefano Patrizio di buone parole alla regia, ma adesso il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, alla voce c'è Chiara Macinai!
2: Non c'è dubbio che le idee religiose, morali, filosofiche, politiche, giuridiche, si sono mantenute, pur modificandosi nel corso dell'evoluzione storica. Ci sono inoltre verità eterne, come la libertà e la giustizia, che sono comuni a tutte le situazioni sociali. Il comunismo, invece, abolisce le verità eterne, abolisce la religione, la morale. Invece di dar loro una forma nuova e con ciò contraddice a tutta l'evoluzione storica verificatasi finora.
3: Y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
4: Pedro Sánchez ha anunciado esta mattina lo scioglimento del Parlamento e le conseguenti elezioni anticipate il 29 novembre.
5: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.

0: Non hanno paura niente, capito? Non hanno messo neanche, come si chiama? Cappuccio.
1: Voi avete paura?
0: No, no, paura com'è. Sì, paura di che? Casamai con freccia. Pium.
2: A chi laccio mi strangolare?
3: Tu lo sai perché te l'ho già detto che se potessi ti voterei. In bocca al lupo a tutti voi e in bocca al lupo anche a noi. Ciao.
4: Se potessi, no.
2: Maledetti. All'elementare.
5: Nel 1956 in Giappone un treno arrivò alla destinazione con 20 secondi di ritardo. Il macchinista, il capostazione ed il ministro dei trasporti furono giustiziati in piazza. Pope e Dillo, attenzione, allontanarsi dalla linea.
2: Severi ma giusti.
6: Ho fatto un culo, sì, sono qui in campo, ci ho seminato, ci ho messo pomodori, le zucchine, le melanzane e lui vorrebbe il campo. Dice, diamo una terra rara, traiolo e coderino, c'è questo pezzo di terra, mi fa comodo. E ora lui lo vorrebbe lui perché gli fa gola, dice, gli è raro. E ci passa il fosso vicino.

0: quando il pittore era in un manicomio criminale. Oh.
1: Quindi, insomma, vabbè, comunque, ma poi l'arte viene fuori così, eh? Non è che
0: il
1: c'è...
0: colpo da maestro del taglialegna, Ferri Ferri Master Stroke, ma non è questo l'argomento della puntata, perché tanto per cambiare siamo circondati ovunque, non solo a Piazza Tanucci a Firenze, da fascisti.
1: Fascisti.
0: Il buono, il brutto, il fascista. Oh, ragazzi, che si deve fare? Abbiamo un contributo, fallato. Abbiamo un contributo che si chiama Il buono, il brutto, il fascista. Vai.
2: Vedi, Bill Carson, qui si risponde presente. Non hai sentito?
0: Spagate
2: rispondi presente. I tipi grossi come te mi piacciono, perché quando cascano fanno tanto rumore.
3: Duccia! Nel mondo è in atto una crisi economica che tutti rischiamo di rimanere strangolati. Come adesso? Però adesso vi racconto cosa facevano allora, no? Per dire, no? Adesso quei foglietti, cioè, rimanevano strangolati. E il popolo italiano reclama pane e lavoro, la miseria alle porte, le scorte dei magazzini sono quasi terminate. Centro dei giorni. No, insomma, non si fa qualcosa, qui succede il 48, questo era il super discorso. E insomma, a un certo punto il dolce ha cominciato a dare ordine a tutti. Tu vada qua, tu vada là, tu fa questo, tu fa quest'altro. E insomma, per farla breve, due ore dopo sono partite 40 squadriglie di aerei per tutta Italia. Ogni aereo ci aveva dentro 2000 pagnotte. Ogni sì, sì, c'è le pagnotte, c'è quel pagnottone della volta, no? Spartite lì, no? Ogni pagnotta c'era scritta Dux, sì, Dux, con la bandierina sopra, no?
4: Ehi, biondo! Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima puttana!
0: Il più bel finale mai concepito da mente umana sì. generale. Quell'altro bene. Chiaramente era invece Catenacci. Quel pazzo di Bracardi. Allora,
1: grande maestro anche lui, eh.
0: Diamo il benvenuto all'ospite di questo pomeriggio, che tanto per cambiare è un vecchio a caso sostanzialmente.
1: Quasi tipo Bracardi.
0: Bussolotti, buon pomeriggio.
5: Bussolotti, ciao a tutti, un abbraccio. Ho regolato poi tutta la storia con il campeggio, meno male, perché prima...
0: Allora, noi non sappiamo nemmeno di cosa stai parlando.
5: Li volevano far pagare anche tutto settembre.
0: Ma ti dirò di più, non ce ne frega assolutamente nulla. L'unico motivo per cui sei qui in studio con noi è che ci hai
1: l'esperienza,
0: detto di essere un grande appassionato di film western di Sergio Leone.
5: Ma anche no, anche degli altri.
0: Che addirittura, però ecco, nel film di Sergio Leone te proprio sei stato coinvolto negli approvvigionamenti per
5: il set. Cioè, cosa hai commentato? Noi essendo lì in Spagna dove giravano i films, questi qui westerns.
0: Fai bene a mettere la S, almeno si capisce che sono più
5: plurale,
0: di uno,
5: no?
0: Giustamente, certo.
5: E che ci serve? L'acqua, panini, prosciutto, salame, pecorino, bussolotti. Con furgoni quelli
0: c'è la truppa, frigo, c'è la truppa con i panini belli e pronti, messi dentro il camion che li scagliamo.
5: Infatti si dovette far venire della gente proprio, oltre a Hami con la roba sopra, c'era anche i fulmi con tutti quelli che dovevano poi preparare da mangiare.
0: Che c'erano gli schiavi, c'erano
5: gente pagai.
0: Che camerieri che venivano lì, facevano i catering,
5: voi
0: portavate, non sai cosa vuol dire, ma fa lo stesso.
5: Comunque c'era sta gente, apparecchiava, faceva panini.
0: Ecco, ma com'è
5: dire, Sergio Leone voleva sempre prosciutto e la fontina.
0: Ma com'è?
5: E cretino, poteva pigliare per dire la mortadella era più buona, Bussolotti.
0: Ma che c'entra? Ti piace di più a te, magari ti piace a quello, non capivo. Perché è motivo dare di cretino a un maestro?
1: Poi oltretutto bravo, lei quanti film ha fatto lei da regista, Bussolotti, quanti? Due basta.
0: Ma le è mai capitato di essere coinvolto? Due basta. Le è mai capitato di essere coinvolto? No, via, ora, questa è la storia.
1: Non la vogliamo sapere.
0: Ma ecco, lei ci diceva ha fatto la comparsa nel buono,
5: allora,
0: brutto e cattivo.
5: Sì, il buono, brutto e cattivo. Sono uno degli morti in terra. Perché allora Sergio Leone era un perfezionista, siccome mancava uno effettivamente nell'inquadratura lì vicino alla dirigenza di...
0: C'era più morti da una parte e meno da
5: quell'altra.
0: Troppi
5: poi da quella. Allora mi disse, va, mi mettiti a fare addosso, buttati lì. E ci andai io un altro mio amico.

0: Io lì che era il mio, quello che guidava a me, i rami.
1: Il copilota.
0: Bravo. Non siamo copilota.
2: Vabbè, cosa avevi fatto? Vi sei distesi lì, quando non sappiato.
0: Un po' di sudici,
2: e quanto tempo sei rimasto fermo lì aspettando?
0: 16 ore. Accidenti!
2: Vabbè, non è possibile.
3: Sono qui. Sono i nuovi pistoleri della città.
4: Sei fermo al semaforo. Il semaforo scatta, ma prima che tu possa partire...
5: Occhio ti muovi!
6: Oh, stupido!
4: Non c'è tempo per pensare.
5: Vai, stavolta ce la fo!
3: Hai solo un secondo.
4: Appena il semaforo è verde...
5: Ce la fo!
6: Oh, idiota!
5: Maremma!
3: Stai attento.
4: Al prossimo semaforo potrebbe toccare a te.
6: Scemo!
2: Western metropolitano,
0: che poi
2: per quarto piano, sì.
0: Ha specificato il fatto che western all'italiana e western classico americano.
2: Va bene, dopo ci spiega anche dello spaghetti western. Buono e brutto, il fascista, il numero per i vostri SMS qui su Nova Radio Città Futura.
7: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il
8: 339 77 88 125.

0: Si informano i signori viaggiatori che il treno per Neghini Neghini Nasalucolò è in ritardo perché la regina Emika è indisposta. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Buongiorno a tutti, Gavino da Carbonia! Un saluto a tutti i radiospettatori che mi stanno sempre vicini e mi sostengono. Un abbraccio a ognuno di voi in quanto tali. Argomento di oggi, come di consueto, diciamo che è un argomento così così, è il buono, il brutto e il fascista. Allora, per buono, in qualità di opinionista, devo dire che tutto quello che esce dalla bocca di Gavino da Carbonia è buono e su questo non c'è piove. Su tutto quello che è brutto ha a che fare col mondo del signor Giustri, anche su questo non ci piove, se piove diluvia. Mentre il fascista, voi mi dovete dire al giorno d'oggi dove sono questi famosi fascisti, anche il nostro grande generale Vannacci non è fascista per niente, perché è troppo buono, troppo morbido. Noi vogliamo gente di rigore dritta, vogliamo che questo mondo sia riportato alla pura essenza, vogliamo che la gente sia educata, o con la spada, con il ferro, con la verga.

0: Allora, noi del Partito Fascista della prima ora è Gilberto. Oh, da Roma m'hanno dato un incarico. Ragazzi, che t'hanno dato, dai, che incarico t'hanno dato. Devo fascistizzare i libri famosi. Perché tanto l'intelligenza artificiale sanno assai ora, capito? No, è basta andare alla libreria, oppure in biblioteca, e tutti bene. Ma chi ci va? Vieni, ci va. Vanno tutti sull'intelligenza artificiale ormai. Sì, effettivamente, è un po' così. Insomma, e quindi io cambio il titolo, lo fascistizzo, capito? E poi anche il libro, gli leo tre cose, ta, lo ributto, ta, capito? Si chiama plagio, comunque, boh, se nessuno vi dice nulla, maledetti schifosi, fatelo. Che vi devo dire?
1: Effettivamente sì. Se ti levi un aereo, da un libro, e lo uguale, io credo sia plagio, lo stesso.

0: Il buono, il brutto e il fascista su Quarto Piano. Abbiamo la possibilità di metterci in contatto con i nostri ascoltatori di Quarto Piano, i fans di Quarto Piano,
1: vero,
0: in tutto il mondo.
1: Numerosi fan.
0: Si tratta anche di persone che magari provano tanto tempo a contattarci, ma non sono mai riusciti. Pronto?
2: Pronto, io ce l'ho fatta finalmente.
1: Ciao grandissimo.
0: Ciao cavallo.
1: Come ti chiami?
2: Ciao, io sono Alvaro Morrocchi, è la prima volta riesco a prendere la linea,
0: vedi,
2: sarà 6 anni che provo.
0: Lo so, tanta roba.
1: Da dove ci chiami Alvaro?
2: Io sono lontano, sono a Rio de Janeiro, immigrato.
1: Accidenti, immigrato proprio.
0: Bello.
1: E che fai lì?
2: Lavoro alla Reme, facciamo il bagno insieme. Sì, a
1: perché,
2: Rio de
1: perché,
2: Janeiro.
1: Perché lì in Brasile tutti vogliono fare il bagno, mi immagino.
2: Certo, un vanno bidet, ma per il resto alla
1: vabbè,
2: grande.
1: Il bidet non ce l'ha nessuno, ce l'ha solo noi, va bene.
2: Grandi, spagnoli.
0: Cambia
2: forti,
0: tutti
2: eh?
0: La vasca o la doccia. Bene, cavallo, sei un grandissimo,
1: un abbraccio
0: a te,
1: tutta Rio de Janeiro, tutte le donne, gli uomini.
2: Allora, io invece alla mia nonna, come tutti, vorrei fare una bella dedica, una bella canzone, vero?
0: Ora, via, non è proprio la trasmissione.
1: Allora perché non si fa le dediche, le richieste? Perché c'è sempre il rischio ci sia un cretino magari che ci chiede una canzone orribile,
0: come succede ai Capozzi, capito?
2: La nonna è una, si intende di musica.
0: Sentiamo
2: allora. Per la mia cara nonna che sta il trifeteto, lo vorrebbe ascoltare la grandissima Nicolina con Bim Bam Bam.
1: Dai, vai via. Ma non è possibile. Ma non è andata in onda da nessuna parte.
0: Ma è andata in onda.
1: Ma nemmeno a casa di Nicolino.
0: Sentiamola.
1: Bellina.
0: Te chi ti ha messa in mondo?
2: Ma nonna.
0: Ma che cos'è? Ma c'è anche Nicolina?
1: Anche di peggio.
0: No dai. Direttamente da pure che...
1: Lea.
0: Nicolina, dai.
1: Che Nicolina?
0: Leva sto scogliaio, dai, fa schifo sta cosa. Ma che tu ci metti?
1: Ma
0: che
1: a Nicolina stessa gli fa schifo.
0: Dai, andiamo, la tua nonna, via.
2: Ma
0: noi, o sera dei miti fino a un secondo fa.
1: Ma tu ci amavi.
0: O sera dei grandissimi.
2: Voi e chi vi ci tiene, brutti schifosi.
1: Vabbè,
2: una nonna vuol fare piangere.
1: Ma no, ma la nonna comprenderebbe, dai, la fa troppo schifo la canzone. Dammi retta.
2: Sta piangendo, brutti schifosi.
0: Va bene, un saluto.
1: Alvaro, ma 3 settimane senza andare allo stadio, è pauroso.
0: Tanta roba,
2: E questa nazionale vergognosa.
1: Ciao, alla prossima.
3: Ciao. Dottore, mi sento brutta. Insignificante.
4: Il tuo aspetto non ti soddisfa?
5: Il tuo viso manca di personalità?
4: Inutile truccarsi.
5: Inutile gonfiarsi le labbra.
3: Dottore, dice che con un mento pronunciato piacerò agli uomini.
4: È scientificamente provato.
5: Appuntati la mazza.
6: Simona, ti vedo diversa, più bella. Abbiamo pettinatura?
3: No, non sono i capelli.
5: Accidenti e bazzattai. Complimenti.
3: Da quando mi sono appuntata la bazza, la mia vita è cambiata.
5: Appuntati la bazza. Oh Paolo, t'ho un occhio nero. Che t'ha fatto a botte?
6: No, è la mia moglie.
5: Con la bazza?
6: Davvero, ci manca fome, avevo un occhio.
0: Il buono, il brutto, il fascista su Nova Radio Città Futura. I vostri SMS.
7: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 339-77-88-125.
8: Ora, per il fascista ci sei il generale che fa il kebabaro in piazza Fanucci e va bene. Per il brutto, anche lì nessun problema, fra tutti fanno una gara a chi la più orrendo.
0: Sì.
8: Tra Crosetto che pare Shrek, Gollum a Palazzo Chigi, il PD lasciamo fare, pare sparare sulla Croce Rossa. Fra mai buono, che sarebbe? Chi c'è di buono a questo mondo, a parte Antonioni e Rui Costa? Si va bene un lei.
9: Che poi il buono, il brutto o il fascista, ma l'ultimo no, io preferisco il centrocampo. E, il buono e il brutto, ma sai, in Grecia Kalos Kaigatsos, ma anche lì, cioè brutto, uno sa di essere, no, e si dà più da fare. Secondo me, e poi mette meno soggezione, poi oggi, cioè, body shaming, ma che sei shaming, no, cioè, una roba, ma è Gen Z, generazione Z, anche lì, lavoriamo al buio, non accendere la luce, bicchieri bio in ufficio, ma il chicco del caffè, gli hanno chiesto se voleva essere macinato, anche lì, troppa Gen Z, però, in ogni caso... Nel dubbio, ma via che...
10: Infatti...
11: Qui arrivano un sacco di lettere, ma il treno pulito, profumato e puntuale non esiste in Italia, è inutile che protestate, figurati. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
12: Allora, noi del Partito Fascista della prima ora è Gilberto. Allora, primo libro che mi è venuto in mente... Per esempio, John Austin, lo sai, lei è vero, tu me lo dici a me, cioè te, a me, Galeazzo, tu mi dici lei John Austin, ma io non sono mia, vabbè, orgoglio e pregiudizio, certo, per dirne una, no, no, non si chiama più così, si chiamerà Manganello e Pregiudizio, capito? Sarà una storia d'amore, ma anche di un monte di cazzotti che si danno queste fazioni, ma che c'entra? T'ho detto, c'è da fascistizzare i libri in modo che la gente, capito, cambi idea su certe cose, ma te, buttati di sotto, dammi retta da solo, buttati!
0: Non sappiamo se il nostro Piero Pirat, sindaco di Perritto, sia il buono, il brutto o il fascista. Pronto?
13: Pronto!
0: Buon pomeriggio.
13: Senta, buongiorno a voi.
0: Lei allora, si sente buono, brutto o fascista?
13: Io sono bello, tanto per cominciare. Ecco. Vabbè, e ho dei bellissimi capelli.
0: Vabbè. E questo già, insomma, fa capire il multiverso, no?
1: Che bugiardo.
0: Il multiverso che entra giustamente a
1: senta,
0: gamba tesa.
1: Senta.
13: E poi, la domanda è sbagliata, perché brutto e fascista sono sinonimi, per
0: no,
13: esempio.
0: Vede, sta cominciando a venire dalla parte
1: perché
0: giusta.
1: Perché lui ha un fascismo suo.
0: Sì, sì, un po' a cavoli suoi.
13: Esatto, il mio è un fascismo popola.
0: Ma lei ce l'ha comunque una passione per i film western? È rimasto legata a quell'immaginario o è passato anche lei dalla parte di quelli viva gli indiani e i cowboy?
13: No, per me finirà Uberalle, tanto bene. Per cominciare,
0: quindi spaghetti western a palla,
13: spaghetti western come se fiorissi.
1: Bene.
13: Poi io odio tutti i film di mostri che voi ovviamente amate perché non capite nulla.
1: Ma che c'entra? Si sta parlando di film western.
13: Ma io parlo di dell'horror. Ma i mostri western l'avevamo visti.
1: Sì, ci sono.
13: Allora.
1: Però brutti, sono brutti.
13: Il passo è breve, lo so.
0: Ma mai brutti quanto le sue barzellette.
1: Allora, infatti, allora Pirat. Alla gente che ascolta il nostro programma, del suo programma politico, gli interessa solo le barzellette, perché dice vogliano che ci sia qualcuno che porti via il posto ai paci nel dominio assoluto delle barzellette.
13: Allora io andrò a un'altra radio, andrò a Radio Vaticano, Radio Maria.
0: Sì, che mi sembra la giusta, tutte e due.
1: Sicuro li guardi.
13: Perché mi lasceranno libertà di azione. Allora io non vi racconterò una barzelletta, vi racconterò un esperimento incredibile che ho letto su Falls Junior, quindi
1: una cosa seria,
13: non è una cosa. Allora, attenzione, fate attenzione. Si prende un grillo, va bene? Il grillo ha 6 zampe.
1: Dice.
13: Si prende un grillo e gli si dice salta, e il grillo salta, chiaro. Ovviamente. Poi il grillo gli si strappa fra le zampe.
1: Esperimento, certo, esperimento.
13: Si manda allo spallanzani e gli si fanno amputare in anestesia.
0: Va bene.
1: Immagini che lì allo spallanzani.
13: Quindi il grillo con 3 zampe gli si dice salta, e il grillo salta.
1: Bene.
13: Allora gli si strappa anche l'altro fra le zampe.
1: Ecco.
13: E gli si dice salta, e incredibilmente il grillo senza zampe è diventato sordo.
1: E questa sarebbe la barzelletta?
13: No, questo è un esperimento incredibile, bellissimo.
1: Ma cosa ridi? Ma sta ridendo, sta trascinando.
13: C'ha dei tempi lunghi,
0: quasi, sto ancora ridendo per quella della settimana scorsa. Grazie mille.
13: Arrivederci. Buonanotte, buonanotte.
1: Per ora, secondo me, Pasci sta dominando ancora.
10: C'è da pagare le bollette.
14: C'è da portare il figlio alla scuola.
15: Sei stressato?
16: Troppi problemi?
14: Prendi una pasticca di
15: M'importa assai!
14: La nuova pasticchina per vivere meglio.
15: Meglio dell'aspirina.
16: Meglio di Viagra.
15: M'importa assai!
14: Saverio, i ladri hanno portato via la macchina.
17: Sì.
14: Anche il frigorifero.
17: Sì.
14: E la donna.
17: Ho capito.
14: Oh, Saverio, ma non ti importa nulla?
15: M'importa assai!
0: Vabbè, un modo di reagire. Tutto il fascista. Prima del numero dei vostri SMS abbiamo un collegamento direttamente dallo stadio. Boh.
18: Non è ancora iniziata al Franchi la partita tra Fiorentina e squadra di Malagò, perché la formazione ospite ha chiesto il commissariamento dell'arbitro designato per la gara, che lo ricordiamo era il signor Malagò della sezione di Roma, proponendo una sostituzione con il signor Malagò della sezione di Roma Nord. In attesa dell'inizio della partita diamo intanto uno sguardo anche agli 11 iniziali degli ospiti, che scendono in campo con Malagò. La coppia d'attacco è composta da Malagò e Malagò. C'è quindi una novità rispetto alla formazione ipotizzata alla vigilia. Parte da titolare l'ex presidente del CONI Malagò, si accomoda invece in panchina il presidente onorario del Circolo Aniene di Roma Malagò. Per il momento è tutto, linea allo studio.
7: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il
19: 339 77 88 125.

0: Buonasera, da professor Valdemaro Passasciutti, professore di storia e primo diretto all'università. Vengo a darvi un po' di cultura in questa trasmissione fatta da due imbecilli.
1: Mangia lei, stai affiscendo un po'.
2: Ma venga di lì. Sì.

0: Allora, noi del Partito Fascista della prima ora, o Gilberto non trovava un altro di libri da fascistizzare. Sentiamo, sentiamo, retino, sentiamo, sentiamo, Galeazzo. Allora, 20 anni di solitudine. Invece 100 anni, 20 anni, no? Perché la durata del fascismo, capito? Di Gabriel García Mussolini. Che ne pensi? Mi fai schifo te, che gli hanno dato l'idea e anche il titolo. No, è casuale, l'altro è 100 anni, di solitudine è sto 20. Però 100 mi sta bene, 20 no, mi fa schifo, va bene, idiota.
1: Effettivamente è quasi uguale.
2: 20 anni di solitudine, vabbè. Come 20 anni ci aspettano della rubrica di Paradisa Landi.
3: Quarto piano, con l'alto patrocinio del comune, sì. Del governo, presenta Paradisa Landi in Ma che mi guardo stasera? Rubrica sul cinema e le fiction che ci sono a giro ora.
4: Buongiorno a tutti dalla vostra unica, sola, inimitabile Paradisa Landi.
1: Giue.
4: Come vi state qua oggi a Firenze? Piove che Cristo la manda.
2: Ma no,
4: Alzo,
2: no,
4: finalmente si è alzato dal gabinetto dopo una settimana. E allora mi fa Paradisa, sai che si guarda, no. Si guarda un bel film di nuovo su Rai Play. Ma oh, chi c'ha voglia di vedere Rai Play?
2: Basta sfugarsi, se no.
1: È gratis.
4: Insomma, però era ormai un po' di tempo che si voleva vedere Dogman, che è il film di Luc Besson.
2: Sentili.
4: Era un bugerio di tempo, si è detto si guarda, su Rai Play c'era scritto ultimi 2 giorni disponibili.
1: Eccoci,
4: e ci siamo sparati sto Dogman, anche perché a noi cani ci garbano tanto.
2: Vedi?
4: E infatti il film parla proprio di questo signore che tutta la vita vive insieme a cani, che diventano la sua famiglia e lo aiutano anche a superare varie peripezie, perché li addestra a fare tutto quello che vuole lui. Pensate, per insino le rapine in casa. Ora voi dite, noi qua in casa, qui a Firenze, ci sa la viola, che le, lo Yorkshire, figurati, la una baia nemmeno se gli entra la mia figliola. Voglio dire, è andata così, e è così. Io spero per voi passiate una bellissima giornata. Yeah. E ciao.
1: Ciao.
2: Implacabile come la morte e le tasse, è con noi il morto della settimana.
5: Bene, a questo punto dobbiamo passare allo sport e quindi può partire la sigla. Vaffanculo, fermati un secondo. Ma chi è che continua a suonare sul telefono?
1: Si è spento a 122 anni Coriolano Fantacci, console della milizia fascista, pistolero a Salt Lake City e membro aggiunto di Soviet di Lido di Hamayori, con il nome di Sergei Ivan Fantacchiovich. Fidanzatosi nel 75 con Carla Fracci, all'insaputa di lei, nel 1983 ha poi rivelato di essere lui, e non Khomeini, il capo di Stato intervistato da Arianna Fallaci per il libro Inshallah. Rinchiuso nel manicomio di Springfield nel 1987, è evaso in modo rocambolesco ispirando il film Fuga da Alcatraz, uscito peraltro 10 anni prima. È morto ieri facendo sasso arto forbici con un cinese che per via le cinese gli ha lanciato un paio di forbici vere, l'ha seppellito sotto un masso soffocandolo con la carta. Al funerale ha partecipato Mattarella, che credeva di essere all'Accademia della Crusca, e Salvini, che crede di essere normale. Ma come si fa?
6: Sei un turista? Vuoi visitare i posti nuovi?
7: Ah, la natura incontaminata!
8: Ci sono un sacco di musei da visitare in questa stagione!
7: Mostre, eventi!
9: Allora non ci siamo capiti, eh?
10: Si va dove vuol volere.
9: L'importante è il da mangiare!
7: Ma dove siamo venuti? Qui non ci sono monumenti da vedere, eh?
9: Ho capito, ma c'è Tortelli, portan via, ragazzi!
7: Basta con le mostre e le opere d'arte!
9: Basta con la cultura!
6: Noi siamo ignoranti!
9: Ci importa solo il da mangiare.
8: Sì, senti sto vinellino bella.
11: Oh, guarda sta bistecca, resuscita i morti.
7: Ma si fa un'escursione al parco?
9: No, e si va in trattoria, buona.
1: A proposito, hai visto che c'è, che se riesci a mangiare 50 tortelli in 50 minuti vinci 100 euro.
2: E quindi dov'è che devo spendere questi 100 euro? Ho visto che dai, li dottore, ho praticamente già dottore, vinti. Va bene, va bene. Il numero per i vostri SMS, qui il buono, il brutto e il fascista.
10: Ehi, biondo! Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima puttana!
12: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il
13: 339-77-88-125.
0: Allora, noi del Partito Fascista della prima ora è Gilberto, c'è un altro, c'è un altro. Il senso di Duce per la neve, eh? Di PM. Mettiamo su. Vedi, siete? Te, Gaiazzo, te qui Dio mettete, siete proprio degli idioti. Ma scrivete dei libri nuovi, non imbecilli. Scrivete le vostre cazzate, le vostre idee, va bene, orrende, ma almeno fai lo nuovo. E andate a pigliare un libro da scritto da un altro, imbecilli. Ma tanto non ce la farete mai su questo punto di vista, non ce la farete mai, piomberete nel...

0: Torniamo indietro nella new wave inglese, ma ancora di più, perché con il giallo andiamo addirittura a rivisitare le atmosfere di Nick Carter con il nostro
1: un omaggio radio giallo. Miserabile omaggio.
0: Vabbè.
2: Nella magnificenza di Dolby Surround, con sordi dello Stato, patrocinato dal comune e dal governo, Nova Radio che è orgogliosa di presentarvi. Il giallo, l'avventura di padre Farraga e dell'inetto commissario Paolini. O chi sarà l'assassino? Beh, e si starà a vedere.
3: Mentre su Firenze calano le prime ombre della sera, al commissariato centrale...
4: Commissario Paolini, c'è stato un omicidio.
5: No, un'altra volta, dove?
4: In piazza Atom, dalla parrucchiera uomo o donna.
5: Andiamo, muoviamoci.
6: Commissario, questo cliente si era seduto perché toccava a lui. Mi sono girata un attimo per prendere i bigudini e lui era tutto sbudellato, morto a stecchito, ammazzato di brutto. Ma guardi al lavoro, c'è sangue dappertutto.
5: No, lo mi scusi. Ma la guardi lei? A me la gente e le budella ai fori la mi dà noia.
4: Ma conosceva la vittima? Se aveva dei nemici? Era un bravo padre di famiglia? Oppure era un lazzarone?
6: Ma io credo fosse l'uomo più buono del mondo, sa, tipo San Francesco. Oddio, però faceva il tifo per la Juve.
5: Qui ci vuole padre Fallaghan!
7: Ma commissario, mi meraviglio di lei che è sempre stato un buon detective. È tutto molto chiaro. L'assassino è la parrucchiera, che è una nota tifosa viola.
5: Ma come fa a dirlo con questa sicurezza?
7: Perché sulla fronte del morto c'è scritto inciso con il rasoio «Gobbo infame, per te solo le lame». Basterà chiamare un grafologo.
5: Incredibile! E chi se n'era accorto?
4: E il movente? Quale sarebbe il movente?
7: Ma elementare, odio sportivo nei confronti del gobbo maledetto.
5: Padre Flanagan, praticanzi come lei ce ne son poi, mi dia retta, ma come farà a capir subito tutto un fenomeno? Agente Manette, la legge è uguale per tutti anche se i gobbi fanno schifo effettivamente.
4: Una cosa, commissario, padre Flanagan ti fa Torino. Ho visto che ha una sciarpa granata. Tra l'altro, minimamente, non è in pandan con l'abbigliamento che aveva oggi.
1: C'è sempre il dubbio sul finale.
0: Sì, capito.
8: Ti compro. Superman o preferisci Capitan America?
9: No, babbo, non li voglio.
10: Stanco di supereroi fascisti? Per i tuoi bambini prenditi i giocattoli dei segretari del Partito Comunista.
11: Ed ecco Venom che sta per distruggere la città.
12: Ma arriva Brezhnev che lo blocca. Tam!
13: E poi Toyota lo distrugge. Boom!
10: Segretari del Partito Comunista.
12: Guarda, babbo, io ho Khrushchev con la scarpa.
14: E tu che c'hai lì? Natta! No, bellissimo!
10: Segretari del Partito Comunista.
0: Il buono, il brutto, il fascista, l'argomento della puntata ci porta nella Marcord direttamente ai tempi di Gig Robot.
15: Che te frega? Che te frega?
16: Ma con tutti questi quadri appesi al muro, io pensavo che...
15: Ma certo! Guardali loro! Sai chi sono questi? Sono coloro che hanno dato la vita per quest'Italia maculata di lardura!
16: Lordura, professore.
15: Che te frega? Che te frega! So io cosa ci vorrebbe! Sai cosa ci vorrebbe qui in Italia? Perché qui non funziona niente! Grande Comino! Lui sì che la sa lunga! Adesso te lo dico io cosa farebbe il Comino!
8: Su quarto piano, la mia vita ai tempi di Gig Robot con Riccardo Ventre.
0: Buon pomeriggio, dottore.
1: Buonasera, dottore.
17: Buon pomeriggio e buonasera a tutti voi e ai radioascoltatori.
0: Non potevamo esimerci, come da sua indicazione, di far sentire un pezzo del nostro Bracardi, perché giustamente, no?
17: Questo è, come dire, se parliamo di personaggi di destra, il grandissimo precursore di questi personaggi è stato il grande Giorgio Bracardi, grande e indimenticabile Giorgio Bracardi, che ha dato vita, e l'abbiamo sentito, alla figura straordinaria del professor Aurelio Ovidio Marcellini, il re dei conservatori, esplicitamente monarchico e diciamo lodatore dei fasti e dei grandi del passato, in confronto alla degenerazione dei costumi del presente. Poi il presente, stiamo parlando di un presente, diciamo, degli anni 70-80, insomma, va sempre
18: bene. Se va bene, 45 anni sono sempre passati.
17: Esatto, creatore di questo grandissimo tormentone che era il "che te frega", con il quale rispondeva a ogni e qualsiasi domanda che gli venisse,
18: a qualsiasi obiezione,
17: esatto, posta da fuori. E poi anche il grandissimo Catenacci, diciamo, il nostalgico del fascismo, il lodatore in questo caso delle imprese del Duce, al quale attribuiva i più mirabolanti e incredibili miracoli. E questo è ovviamente materia che, oltre a farci ancora ridere a oltre 40 anni di distanza, però insomma ci fa riflettere, che poi queste cose dopo si sono avverate, nel senso, adesso in politica ci abbiamo dei punti di riferimento un po', diciamo, bracardiani, ecco, se mi di professor Marcellini ce ne diversi, con la differenza che non vanno negli spettacoli, ma vanno nelle sedi deputate.
18: Senza fare diciamo facili commenti sul livello della classe politica attuale, però mi domando sempre, questa gente qui, cioè questi nostri rappresentanti o che aspirano a diventare tali, ecco, quando poi, prima o poi, in televisione o su YouTube vedono Catenacci o vedono Marcellini, cioè hanno un senso, secondo lei, di immedesimazione? Gli ricordano qualcosa? Si accendono la lampadina o loro vanno a diritto?
1: Non vanno in crisi.
17: Ma secondo me c'è il più grande difetto dell'attuale classe politica è che non ascolta abbastanza quarto piano.
18: Anche secondo
17: e
18: me.
17: E quindi, esatto, perché non trova in essa trasmissione proprio gli strumenti, gli stimoli culturali.
18: Sì, sì.
17: Credo però che, come dire, cioè il senso del, cioè quello che chiamerei il senso della vergogna in qualche modo, cioè oramai è sparito, non c'è nemmeno più, non solo manca la conoscenza di questi grandi esempi, ma non c'è più nemmeno la capacità di dire "oh, ma guarda, quello
18: però
17: mi assomiglia".
18: Ecco, c'è da dire che almeno va dato atto al ministro Tajani che lui siede sullo scranno solo per dare materiale a quarto piano per andare in onda, quindi già questo è un passo avanti, no, mi sembra.
17: E noi lo ringraziamo di questo, perché è importante, le trasmissioni come questa, che sono trasmissioni molto avanti culturalmente, hanno bisogno di continui stimoli, e devo dire che l'attualità ci dà dei continui stimoli e il passato ci offre degli straordinari esempi.
1: Dottore, c'ho una comunicazione da farle. Il mio vicino di garage ha partecipato all'Eroica e mi ha detto che ha avuto da lei la sua amicizia su Facebook. Bella notizia, no?
17: Guardarsi, questo rende questo gesto a volte banale. Cioè, vicino di garage, nel senso che tutte e due abitate in un garage?
1: No, nessuno di noi due abita nel garage, ma abbiamo i garage confinanti.
17: Cioè,
18: un giorno posteggia uno, un giorno posteggia l'altro. C'hanno questo strano.
1: Ognuno ha il suo.
18: Arrivederla.
17: Arrivederci a tutti.
19: Sovietizzare le canzoni italiane per rendere

0: sovietizzare le canzoni italiane per renderle ascoltabili.
1: Laura non c'è, è andata via. Forse un bene, lei è capitalista.
0: Sovietizzare le canzoni italiane.
2: Dai, oh!
3: No, perché Guns invece, no?
0: Per renderle ascoltabili.
4: E su Nova Radio Città Futura è arrivato il momento del maestro Francesco Burroni da Siena con l'ottava rima.
5: Dunque, per fare la mia improvvisazione, mi si dà il buono, il brutto, il fascista, tre parole. Ma non c'è discorso e non c'è discussione, che in effetti le parole sono due sole. E non c'è bisogno di dar spiegazione, e lo capiscono tutti, se Dio vuole. E altro nel discorso non va dentro, che chi è fascista è anche brutto dentro.
4: Slash Mike Harris, cioè.
6: Vabbè, è così.
7: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 339 77 88 125.

0: ci informano i signori viaggiatori che da lunedì ci sarà uno sciopero selvaggio di tutti quelli che di cognome finiscono in Ini. Durerà 3 settimane. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Allora, noi del partito fascista della prima ora è Gilberto. Ascolta, ragazzo, non mi dire un altro libro col titolo cambiato fascistizzato, ecco, perché t'appiccerai in muro veramente stavolta, eh? E invece ce l'ho, bellino, per ragazzi, in modo che anche loro comincino, avviso? Sentiamo il titolo? Sussi e biribissi in camicia nera. Io ti piglio a manate. Io ora ti piglio a manate. Ora va a pigliare, no, ma davvero, no, va a pigliare un legno e te lo rompo il capo. Dammi un legno, dammi un legno. Dammi un legno, te lo spacco nella festa. Infame, non to

0: Diretta solo in esclusiva per Quarto Piano, l'omino di Lo Sapevate Che è pronto.
1: Buonasera.
2: Pronto, buonasera.
0: Buon pomeriggio, vada libero.
2: Bene, anche oggi non parlerò del vostro argomento del giorno.
0: Meglio, ottimo.
2: Allora, però un sacco di notizie raccolte a giro per il pianeta, eh?
0: Sì.
2: Quindi partiamo subito dal mondo animale. Allora, lo sapevate che nessun lama, dopo aver sputato addosso a qualcuno, ha mai chiesto scusa?
0: Disdicevole.
2: Se mangiate 100 banane al giorno, dopo 100 giorni inizierete ad incurvarvi prendendo lo stesso aspetto. Provate anche da
0: casa. L'uomo banana.
2: Fantastici qua.
1: Certo.
2: Allora, sapevate che quando Carlo Cracco aspira polvere alla macchina parte sempre da tappetini posteriori? Questo non lo sapevate, eh? Pensate, sapevate che nel mantello di Zorro, proprio quello originale, non c'era l'etichetta per il lavaggio?
0: Casino.
2: Sapevate che se vi è passato il mal di testa mangiando 10 finoli e tenendo la mano sinistra in tasca è stato assolutamente un caso?
1: Un po' dieci.
2: Lo sapevate che dal punto di vista politico la seppia è di centro? Lo sapevate che Giuseppe Verdi aveva le doppie punte?
0: Vedi.
2: Lo sapevate, pensate, in un recente sondaggio il 100% addirittura degli intervistati ha risposto no alla domanda a simpatia per gli scippatori? Lo sapevate che, rimanendo sempre in tema di percentuale, il 79% delle persone non sa che cosa sia la mirra?
1: Tanti, però.
2: Provate a chiederlo.
1: Lo
2: sapevate che se vi chiedono un contributo per salvare dall'estinzione il brontosauro si tratta sicuramente di una truffa?
1: Sì, questo è chiaro.
2: Lo sapevate che quando il ghiro ha riposato male dice ho dormito con un uomo? Se mettete un cucchiaino di chinotto in un pentolone di minestrone non se ne accorgerà nessuno. Anche questo potete provare.
1: Ora si prova.
2: Sapevate che le zecche non festeggiano il compleanno? E sapevate che nei reparti di ostetricia e ginecologia c'è soltanto il reparto donne?
1: Ma guarda,
2: E sapevate che l'interno di un mattone è assolutamente uguale al suo esterno? Provate a romperne uno.
1: Sì,
2: e infine, lo sapevate, questo è anche utile, che i fiumini da sci non vanno stirati?
1: Arrivederci.
2: Spero di essere stato utile.
1: Sì, utile e dilettevole.
2: Buonasera,
1: arrivederci.
3: Aspetti qualcuno?
4: Te no, di certo.
5: Non riesci a fare colpo sulle ragazze?
6: Sei peggio?
5: Condividi i tuoi fallimenti e vieni alla
7: Sagra dei Rimbalzi.
8: Appoggia lo sfigato tutto l'anno, anche quando piove.
7: Sagra dei Rimbalzi.
9: Ciao, non ci siamo visti da qualche parte?
10: Va via, idiota.
11: Scusa, ti ha mai detto nessuno che...
10: Mamma deficiente.
12: C'hai mica da accendere.
10: Fuma retino.
8: Appoggia lo sfigato tutto l'anno, anche quando piove.
7: Sagra dei Rimbalzi.
12: Oh, scusa, devo prendere il biglietto e il treno, mi manca 100 lire.
10: Oh, ma questo l'è cotto.
5: Oh, Antini, che t'hanno rimbalzato anche a te. Che cretino.
0: Il buono, il brutto e il fascista, è arrivato il momento dell'agenda fasulla. Lo so.
13: Stasera non sai cosa fare?
14: Inventati qualcosa.
13: Nel vero senso della parola.
15: L'agenda di Quarto Piano.
16: L'agenda fasulla è offerta da...
17: Il vecchio alle poste.
12: Siamo qui.
17: Il vecchio alle poste.
12: Mi scusi, a che numero siamo? Io c'ho il 70.
16: Siamo
12: il
16: 2.
17: Il vecchio alle poste.
18: A Binocciano gente si veste da fenicottero e si lancia senza motivo dalla collina, occhio ci si fa male.
0: A Macchiano serata di netti con le donne si conclude tirandosi la scimosa come alle scuole medie, che tristezza.
18: Per gli amanti del brivido il temibile uomo stecco terrorizza i ciccioni saltando da dietro i cespugli.
0: Per i bambini il pagliaccio che muore ogni pomeriggio alle 5, oggi inseguito dallo squalo in 3D.
18: Chiude il programma a Sbabbiano il sosia di Fabio Concato, si danno appuntamento per cantare canzoni pacco paura fino alle 22.
0: Ma per fortuna le nostre canzoni migliorano di gran lunga perché c'è Friday I'm in Love.
19: Ma davvero credete che questi due gli pigliano alla Rai? Ma stiamo scherzando?
3: Al Rai c'è gente seria. Dai. Gente che parla romano. Che sbaglia i verbi. Questi due al massimo li pigliano a Radio Prato. Attenzione a allontanarsi dalla linea gialla.
4: Su Quarto Piano, con la fascinosa e ammaliante Carlotta Romualdi. Carlotta, che noi però apprezziamo principalmente per la sua professionalità e competenza.
6: Basta!
0: Buon pomeriggio, Carlotta.
18: Ciao, Carlotta.
14: Però guardiamo il lato positivo. Se fosse alla Rai, a me mi segherebbero subito fuori con queste canzoni.
0: Infatti, vedi,
18: no, sì,
0: c'è,
18: ma
0: tutto
18: che?
0: Un piano.
18: Se
0: dietro.
18: Si va alla Rai, si comanda, noi si fa come ci pare.
14: Hai ragione, Giulia.
18: Figurati.
14: Come mi convince alla svelta. Infatti,
0: allora, il buono, il brutto e il fascista.
14: Allora, buono, brutto e fascista, io vado all'origine, vado alla, naturalmente a quella sigla. Cosa sto dicendo? A proposito di sigla, ora sentivo senza valare. No. A quella colonna sonora meravigliosa che sappiamo, con quella iena, cosa potremmo dire? No, cos'è quello? Un coyote, no? Quello iniziale. Quello sì, che sì. Faccio io tra poco e non ho ancora mangiato per parlare con voi. Fuori per strada e ancora non ho pranzato. Va bene, quindi, ecco, quella geggio lì è stato ripreso dai mitici, dai miei adorati Ramones, tutte le volte che salivano sul palco c'era questa cosa. Quindi il punk rock americano è stato molto influenzato, guarda, devo dire, da questa meravigliosa parte musicale che introduceva la colonna sonora del film. E un altro gruppo punk rock americano, ma californiano stavolta, non newyorkese, i Vandals, che tra l'altro erano un po' ironici, Vandals, come spesso succede nel punk rock americano, erano un po' più cattoni, ed
0: sì.
14: Fecero questo album Peace Through Vandalism, cioè praticamente la pace attraverso il vandalismo, che devo dire
0: mi sembra un manifesto assolutamente pacifico.
14: Ecco, loro hanno ripreso questa intro famosissima, celeberrima, portandola poi a delle estreme conseguenze, però fatela ascoltare un po' un pezzettino.
0: Sì. Molto bene, grazie mille, Carlotta.
14: I Vandals.
18: Un abbraccio.

0: Capri, noi purtroppo abbiamo dato spazio alle associazioni, a una serie di realtà che ora ci scrivono e quindi perché quasi sottofondo la canzone, ma in realtà penso che tu debba dare spazio giustamente all'ennesima segnalazione che ci viene.
1: Allora, prego. Ci scrive la AIQCHPF, cioè cari Hartopiano, siamo dell'Associazione Internazionale di quelli che hanno perso in finale. Abbiamo bisogno d'aiuto, nessuno parla di noi. Sì, vabbè, dice Baggio, ma perché l'è famoso? Ma Alcibiade Fossati, che ha perso 3 finali biliardino ai Bagno Medusa nel 73, 74 e 76, perché nel 75 andò sulle Dolomiti, sennò perde anche lui. Oppure Maristella Brambati, che perse 2 finali e concorso mondiale Facciamo le Lasagne di 2001 2000 e 2002. E ancora Paolo Senini e Adolfo Panchetti, che hanno perso il prosciutto alle finali a 3-7 ai bar d'Artagnan di Frascati nel 62. Poi Senini morì e le finali non ne fecero più. Vabbè. Voglio però per ultimo, ma non ultimo, ricordare a tutti voi Gianni Cicaloni, che al torneo di Tortelli di 2015 dai Valeri a Lugo perse in finale contro uno di Livorno 69 a 72 Tortelli. Non è più uscito di casa. Il TG1 non parla mai di noi, ma nel mondo siamo 957 milioni.
0: Tanta roba,
1: Solo in Italia 3 milioni e mezzo. Neanche Fabio Fazio, maledetto, ci chiama mai. Naturalmente, dice, ci piacciono tutte le canzoni di Toto Cutugno, Eterno Secondo. Vabbè. Se parlerete di noi nel vostro programma, ogni tanto si può organizzare delle feste per farvi conoscere le attrici bone. Ma questa cosa la fissazione.
0: Cosa è strana, comunque va bene.
1: Comunque un saluto, un abbraccio, il presidente Secondo Perdenti. E va bene.
0: Va bene, meglio secondi che ladri. Noi vi lasciamo
1: un abbraccio a tutti.
0: Il finale direttamente dal dottore Stranamore. Ci vediamo tra 2 venerdì, sempre qui su Nova Radio. Ciao Nini.
2: Ciao.
3: Ricorda che cosa diceva Clemenceau della guerra?
2: No, guardi, sul momento no, generale.
3: Che la guerra è troppo importante per farla fare ai generali. Quando diceva questo 50 anni fa, avrà avuto ragione. Oggi invece è troppo importante per farla fare agli statisti, in quanto non hanno il tempo, né l'esperienza, né una naturale disposizione per la strategia. Io non posso più assistere inerte all'infiltrazione comunista, alla sovversione comunista, alla propaganda e a questa cospirazione comunista internazionale per diluire e contaminare ogni nostro umore vitale più prezioso.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino. Per traffico intenso, code a tratti tra il Bivio per la 11 e Firenze in Pruneta. In direzione Bologna, ancora per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, fare attenzione per personale su strada, per lavori, segnalato tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve Inchianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La pace richiede giustizia, ha detto il presidente Fridnes in un momento in cui il sistema del diritto internazionale è sotto attacco. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. E questa mattina un altro incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Bergamo. Un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato da un mini escavatore che stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
9: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica estera, si è svolta ieri l'audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto, che davanti alle commissioni esteri e difesa delle due Camere ha riferito sull'attacco sferrato dagli Houthi yemeniti alla base di Taif in Arabia Saudita. Il ministro ha confermato che a essere colpito è stato un caccia, mentre illesi sono i membri del contingente italiano, impiegato nell'area esclusivamente per scopi difensivi. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, hanno partecipato tra gli altri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Tra gli argomenti affrontati le iniziative a sostegno dell'autotrasporto contro il caro gasolio, gli aiuti per agricoltori, allevatori e pescatori in relazione alla crisi climatica e all'aumento dei costi di produzione. Trasporti e ambiente, prosegue presso l'ottava Commissione Ambiente, la nona Commissione Trasporti, l'esame della legge di conversione del decreto in materia di circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Il provvedimento rinvia al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore del blocco alla circolazione di questa categoria di veicoli in alcune regioni italiane, sostituendo la scadenza originaria fissata per il 1 ottobre di quest'anno. È andato in scena ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio il convegno La cultura democratica azionista. All'iniziativa, che è parte delle celebrazioni per l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, hanno partecipato Giorgio Lamalfa, Maurizio Griffo e Mirella Serri. Il vicepresidente Giorgio Mulè ha portato i saluti della Camera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
10: 81 secondi.
11: Ben ritrovati ad 81 secondi. Io sono Melania Marchetta. Oggi vi proporrò la prima pillola di sicurezza relativa al rischio chimico. Parliamo di classificazione di agenti chimici. Come si riconosce la pericolosità di un agente chimico? La normativa europea, che ricalca quella internazionale, prevede che debba essere fornita agli utilizzatori la definizione della caratteristica di pericolosità, un pittogramma che rappresenti la stessa e delle frasi di pericolo, le cosiddette frasi H, che ne specificano le proprietà pericolose. I pittogrammi e le frasi H si trovano sulle etichette degli agenti chimici e nelle schede di sicurezza, documenti di cui parleremo in una delle prossime puntate. Nei prossimi appuntamenti esamineremo le proprietà pericolose degli agenti chimici una per una, descrivendo i pittogrammi e le frasi H associate. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
10: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Sono le 15.13, torniamo in onda con Sputnik, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Oggi iniziamo la nostra trasmissione con il disco della settimana, ma la continueremo con molto altro. Ci ascoltiamo subito i Camontigre con un estratto dal loro album Lumina, appena uscito. Late Checkout è la traccia numero 12, di fatto l'ultima che ancora non avevamo ascoltato del disco, cioè l'ultima è Cacca, il primo singolo che pubblicavano l'anno scorso proprio a proposito di questo tema, e invece adesso tornano con e invece adesso appunto hanno pubblicato tutto l'album e ci ascoltiamo questa che è la traccia numero 12, subito prima di quella che ormai è in rotazione sulle nostre frequenze da un po', quindi Late Checkout, Camontigre.

Questi sono i Camontigre con questo nuovo brano, un estratto dal loro album Lumina. Il disco è uscito da poco, il 2 di ottobre, e oggi abbiamo terminato l'ascolto intensivo, diciamo così, quello che ci ha portato per tutta la settimana alle orecchie estratti da questo disco. Ci sentiamo qualcos'altro che è appena stato pubblicato, un nuovo brano che arriva dai Tiger Shit Tiger Tiger. Loro escono per Toulouse-Lautrec, Big Swirl Records. C'è un nuovo brano, appunto, che si chiama Blurred. Il pezzo è un secondo estratto dal nuovo album di Solvier, che verrà pubblicato nel 2027, e si legge che questo brano definisce il concetto sonoro, cioè l'idea che c'è dietro a tutto il disco. Chitarre downtuned, quindi con una cordatura abbassata, con effetti e ritmi di medio tempo, insomma una trance un po' onirica e catartica. Non diciamo altro, ci ascoltiamo questo nuovo singolo che arriva dalla band di Foligno, band indie rock post-punk ormai in giro da 20 anni, ragazzi. Tiger Shit Tiger Tiger, non perché loro siano particolarmente âgé, come dire, ma perché il 2006 era 20 anni fa. Ci sentiamo questo brano, eccolo qua.

Sono i Tiger Shit, Tiger Tiger, con il nuovo brano Blurred che abbiamo appena ascoltato. Non male, assolutamente. Continuiamo con un pezzo che arriva non certo da una band nuova, però che vi devo dire esce oggi. È una novità dei Rolling Stones. Il pezzo è appena stato pubblicato, in realtà lo abbiamo qui nelle mail da un po'. Si chiama Mr. Charm, c'è anche un videoclip ed è tratto dall'album Foreign Tongues, che è stato pubblicato quest'estate. Ce lo ascoltiamo. I Rolling Stones sono sempre sul pezzo, come dire.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Roma tra il bivio per la 11 e Incisa Reggello. Il traffico scorre regolare sul resto della rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fipili fare attenzione per personale su strada per lavori, segnalato tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow, Gorka. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio, ancora una volta da Martina Agnoletti. Oggi continuiamo Sputnik con un'intervista, andiamo al Circolo Arci Progresso, ma non soltanto, con la nuova stagione, soprattutto di concerti a cura della Shoot. Innanzitutto ciao Duccio Tebaldi, benvenuto, ben trovato, ben ritrovato.
5: Ciao Martina, ciao a tutti, ben ritrovati.
4: Che bello, risentirti su Nova Radio vuol dire appunto che si riparte anche con i live al Progresso. Fra l'altro, primo appuntamento proprio oggi con i Fidelio, di cui alla fine dell'intervista ascoltiamo anche il singolo nuovo, ma non ci sono solo loro, è un insieme come al solito di artisti locali, internazionali, ci sarà di tutto.
5: Sì, stasera abbiamo appunto questo gruppo fiorentino che è fatto da ex componenti di altri gruppi che si sono poi messi insieme, quindi è un progetto abbastanza nuovo e che ci piaceva insomma proporre al Circolo all'inizio della stagione, insomma anche per continuare a dare come sempre il segnale che hai già anticipato, no? Che è un po' da sempre la cifra, un po' della Shoot, quindi il fatto di far convivere all'interno dello stesso cartellone, nella stessa stagione, dei musicisti magari internazionali che sono un po' più conosciuti e anche dei musicisti invece fiorentini che presentano i loro album, i loro nuovi lavori, in questo caso un nuovo singolo che esce proprio oggi e che, come anticipato giustamente, verrà presentato stasera dai Fidelio. E sì, continua anche la nostra natura nomade in qualche modo, perché oltre al Circolo il Progresso, che comunque rimane la nostra base del venerdì sera, saremo anche quest'anno, in questa stagione, in giro per vari circoli, vari luoghi cittadini, più o meno cittadini, e quindi insomma come sempre l'invito è, per chi fosse interessato alla musica dal vivo un po' meno conosciuta, diciamo un pochino più di nicchia come piace a noi, di seguire quello che facciamo.
4: Tra l'altro anche voi collaborate alla programmazione di Musica da Abitare, la rassegna partirà martedì prossimo, ci sono in particolare modo due date che vi coinvolgono, quali sono?
5: Ah sì, infatti abbiamo la possibilità anche quest'anno di collaborare a questo festival che sta diventando sempre più bello ogni anno, secondo me, perché comunque coinvolge sempre anche nuovi spazi e potenzialmente anche nuove persone. E il 31 di ottobre saremo al Circolo Lippi Brillante, quindi con Michael Vinson, che insomma è uno dei nostri idoli, l'abbiamo seguito, visto in tutte le volte che è venuto in Italia, a Firenze o comunque in Toscana, insomma siamo andati, lo abbiamo corteggiato per molti anni, alla fine finalmente riusciamo a fare qualcosa insieme, e si verrà tra l'altro con un trio che è anche un po' una novità, perché spesso e volentieri l'avevamo visto da solo o con Asso a volte, ma spesso e volentieri aveva suonato da solo, quindi a questo giro sarà in trio e dovrebbe essere sicuramente una bellissima serata. 31 ottobre Brillante.
4: Esatto. E poi al Progresso c'è Chuck Prophet, ma esatto. Si va a novembre.
5: Esatto, lì andiamo sul novembre, invece il 21 novembre Chuck Prophet, anche lui insomma artista abbastanza conosciuto, sicuramente una serata da non perdere, anche lui in trio, insomma lì sicuramente sarà, è un sabato sera questo, perché il 21 novembre è un sabato, anche questo a testimoniare il fatto che il venerdì rimane la nostra base, ma insomma ogni tanto ci spostiamo anche su altri giorni e su altri spazi.
4: Ci vuoi anticipare qualche altro appuntamento dei prossimi mesi? Vedo un ritorno in Yugo Race, ma ormai questo non fa più notizia, giusto?
5: Sì, Yugo torna perché ha fatto un disco nuovo con Fatalist, quindi che personalmente, vi parlo a titolo personale, è uno dei progetti suoi che forse quello che a me personalmente piace di più, e quindi siamo molto contenti di appunto di avere questa data del nuovo album di Yugo Race Fatalist il 23 di ottobre. E poi avremo il 30 di ottobre, sempre al Progresso, Kim Salmon, anche lui insomma un eroe della musica alternativa indipendente australiana, già da fine degli anni 70, insomma, Scientist, un sacco di gruppi enormi, ultimamente appunto ha tirato su questa nuova band, Smoke Salmon, e anche questo sarà sicuramente un concerto abbastanza importante, perché comunque band completa, quindi un concerto rock, e anche ovviamente insomma ci fa molto piacere. Poi avremo Mike Doughty, ex Soul Coughing, il 13 di novembre, tornerà Lucy Kruger and the Lost Boys da Berlino, anche lei il nuovo album con formazione leggermente cambiata, ma sempre secondo me una bomba, lei è veramente consigliatissima per chi non l'avesse mai vista dal vivo, è un concerto assolutamente da non perdere, il 27 novembre Lucy Kruger. E poi il 4 dicembre sarà la festa dei 10 anni dell'associazione, che è veramente 10 anni stricto senso, perché era il 4 dicembre del 2016, quindi 10 anni dopo faremo una cosa un po' particolare, che annunceremo nelle prossime settimane, perché sarà un lavoro, un disco dal vivo, che verrà registrato dal vivo quella sera, e sarà una nuova produzione, una nuova uscita della Shoot Dischi. Quindi quello poi comunque il 4 dicembre già si può segnare come una data importante, 10 anni della Shoot, di vita della Shoot.
4: È assolutamente da festeggiare. Ovviamente noi torneremo a parlare degli appuntamenti in programma, perché come al solito sono tanti, quindi ci aggiorniamo con Duccio Tebaldi. Intanto invitiamo i nostri ascoltatori a seguire i canali social della Shoot, dell'associazione culturale La Shoot, del Circolo Arci Il Progresso, dove stasera suonano i Fidelio. Dei Fidelio ci ascoltiamo Pillole Blu. Intanto grazie mille Duccio per essere stato con noi e buon lavoro.
5: Grazie, a presto.

Sono i Fidelio, Pillole Blu, il titolo del nuovo brano. Loro saranno live stasera al Circolo Arci, il Progresso di Firenze. E c'è un altro live che io volevo segnalarvi, è quello in programma invece alla Casa del Popolo di Grassina. Sul palco salgono i Dovelliana, la band è francese, anche se diciamo così in Italia ha le sue radici in qualche modo, ha una parte della, della sua origine, soprattutto dal nome lo possiamo capire. Sono appunto in concerto in questi giorni alla Casa del Popolo di Grassina, sabato per l'esattezza, questo il 10 di ottobre. Cosa succede? È un concerto insieme a Latex Plus, è il primo che segna la collaborazione tra Latex Plus e la Casa del Popolo di Grassina, ma soprattutto questo fine settimana alla Casa del Popolo di Grassina c'è anche un'altra novità, perché si inaugura la pizzeria La Popolare. Andate a cercare tutte le informazioni su novaradio.info oppure sui canali della Casa del Popolo. Intanto dei Dovelliana ci ascoltiamo il nuovo singolo che esce oggi e che si chiama Zalib Garden. Eccoli qua con questa cosa nuova e ce li ascoltiamo anche su Nova Radio a tra pochissimo con il resto delle novità.

0: Questi sono i Dov'è Liana, li potrete ascoltare dal vivo questo sabato alla Casa del Popolo di Grassina, Zalib Garden è il titolo del pezzo che ci siamo appena ascoltati. È un po' che arrivano singoli dei Dov'è Liana e appunto li ascoltiamo sempre volentieri. Questo poi è un fine settimana di riapertura degli spettacoli live, i concerti al chiuso, e quindi ce ne sono diversi che stiamo segnalando anche oggi sulle nostre frequenze. Io chiuderei con un ascolto sempre Made in Italy, totalmente diverso questo brano, però che vi devo dire, c'è Margherita Vicario che ha pubblicato un nuovo pezzo che si chiama Ho chiesto aiuto, noi ce lo ascoltiamo, chiudiamo così Sputnik e vi lasciamo poi in compagnia di un po' di musica. Torneremo alle 4:05 al Colonne Notizie, il Nova Radio News. In chiusura vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp che è 339 7788 125. Intanto Margherita Vicario con Ho chiesto aiuto, il suo ultimo singolo che esce oggi, e poi dopo torniamo con le notizie. A tra poco.
1: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto.

0: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Arci Radio Box.
2: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. Da giovedì a domenica all'SMS di Serpiolle troverete la 55esima edizione della Festa della Gnoccata. Ad Arci Macondo, venerdì 9, la festa di tesseramento con live set e musica dal vivo dalle 21. Sempre alle 21 di venerdì 9, all'SMS di Rifredi torna CCPT, c'è un palco per te, con Rare and Precious, che ci accompagneranno con le canzoni d'amore di Bob Dylan. Sempre venerdì 9 alla Casa del Popolo il Progresso, alle 21.30 vi aspettiamo per il concerto De Fidelio. Sabato 10 ottobre, dalle 16 alle 19, alla Casa del Popolo di Vingone, troverete Barattiamo, l'iniziativa per lo scambio di vestiti, che ormai non usate più, edizione estate-autunno. Sabato e domenica vi aspetta la festa di quartiere, alla riscoperta del Duca dei Broccoli. Sabato dalle 16 vi aspettiamo al Circolo 25 aprile e domenica invece ci spostiamo alla Casa del Popolo di Legnaia. Troverete laboratori per bambini, pranzi, cena, musica live, giochi da tavolo, incontri e molto altro. Domenica 11 vi aspettiamo alle 12 per la grigliata di tesseramento al Circolo Le Lame. Mi raccomando di non mancare. Sempre parlando di pranzi, anche al Circolo Arci di Barberino di Mugello vi aspetta un pranzo con sapori autunnali a cura dello chef Francesco Dini, dell'Alleanza dei Cuochi Slow Food. Chiudiamo gli appuntamenti del fine settimana al Circolo Arci di Ponte Niccheri, dove alle 18 si terrà la presentazione del libro Vivere per sempre come i petali caduti di Francesco Smorti e a seguire cena e concerto in duo della Casa del Vento. E dato che la nuova stagione di tesseramento è iniziata, vi segnaliamo anche la festa che si terrà al Circolo di San Nicolò, mercoledì 14. Dalle 18, prosecco e polemiche, poi apericena, poké, tutto accompagnato dal DJ set di Pier. Per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend!
1: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
0: Ascoltando Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna, amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.
1: Sono le 16:07, torniamo in onda con le notizie in Nova Radio News e ripartiamo parlando di carcere. A causare il decesso il 5 agosto scorso del detenuto 32enne nigeriano a seguito di una colluttazione fu uno shock emorragico dovuto alla rottura traumatica del fegato causata da un atto violento. Il detenuto si trovava nel carcere di Prato la Dogaia, indagati per omicidio preterintenzionale, due altri detenuti. Un albanese, due albanesi e un italiano, compagni di cella. Lo comunica appunto la Procura di Prato, rendendo noto anche di aver concluso le indagini nei confronti di 21 persone coinvolte in inchieste su estorsioni tra detenuti nel carcere di Prato nel 2025. Le indagini hanno potuto contare anche sul supporto di più reclusi che hanno assunto atteggiamento di collaborazione, in particolare ricostruiti due episodi estorsivi in danno di detenuti costretti con violenza fisica e minacce a introdurre droga recuperata durante i permessi, due aggressioni ai detenuti nei confronti di altri ristretti, plurimi comportamenti volti a introdurre stupefacenti, oltre che al rientro dei detenuti dai permessi anche a mezzo di pacchi postali attraverso colloqui con familiari e occultamento di ovuli. È in corso il dibattimento per episodi di violenza sessuale subiti da altrettanti detenuti dai compagni di cella, aggressioni avvenute nel gennaio 2020 e nel settembre 2023. Gli episodi, commenta nel complesso la procura, si inseriscono in un contesto di diffusività di condotte criminose nel carcere la Dogaia di Prato, caratterizzato da un progressivo sovraffollamento e da numerosi episodi di assenteismo del personale che si sta cercando di arginare. A sostegno la procura torna a chiedere al DAP di adottare iniziative contro l'ingresso di droga e telefoni e il continuo alla violenza sessuale, alla violenza anche di natura sessuale e azione di rivolta e intimidazione nei confronti del personale. Insomma, queste le indagini sul carcere di Prato, dove appunto si sono susseguiti questi episodi di violenza e che continua ad essere in una situazione critica per il sovraffollamento ma anche per le continue situazioni di disagio e di introduzione di droga che continua in qualche modo. Andiamo invece al carcere di Livorno, perché oggi apriremo il nostro GR con una carrellata di notizie sul carcere. Anche al carcere di Livorno la situazione non è migliore, un carcere bloccato e ingolfato dove il nuovo padiglione recentemente aperto è già strapieno e in cui le condizioni di vita sono molto difficili, con episodi quotidiani di tensione e una grande rissa scoppiata solo pochi giorni fa che ha visto l'aggressione alla comandante degli agenti penitenziari. E questo è il quadro che arriva dal carcere delle Sughere che ha tratteggiato stamattina ai nostri microfoni Marco Solimano. I numeri del carcere sono allarmanti, spiega il nuovo padiglione C che è aperto solo da pochi mesi, ospita già ben 195

0: con celle da 18 metri quadrati, dove si è arrivati a mettere addirittura il quinto letto. In totale il carcere conta 360 detenuti contro i 277 posti effettivamente disponibili. Ma sentiamo appunto le parole di Marco Solimano, che stamattina ha parlato ai nostri microfoni.
1: Stati chiusi alcuni mesi fa gli ultimi reparti fatiscenti e sinceramente non dignitosi all'interno della casa circondariale di Rivolta. Contestualmente è stato aperto uno dei due padiglioni chiusi nel 2011 e ristrutturati nel corso di questi anni.
2: 134 posti, come siamo messi?
1: Siamo messi che attualmente ce ne sono 195 e si dovrebbe superare i 200. Questo vuol dire aver riempito e aver stivato queste celle in maniera assolutamente sconsiderata, a scapito totalmente delle attività trattamentali e delle attività di reinserimento e di reinclusione sociale. Però, altra notizia, entro l'anno, sicuramente entro la fine di novembre, aprirà l'ultimo padiglione, il padiglione D, il padiglione più grande. Il padiglione D potrebbe contenere dai 200 ai 250 detenuti.
2: Quindi si arriverebbe a Livorno dai 360 attuali a quasi 600?
1: Anche questo, in fase di ristrutturazione, non ha tenuto conto la progettazione degli spazi trattamentali e degli spazi di socialità. Per cui noi avremo a che fare con due padiglioni che assumeranno la funzione di meri e puri dormitori. Avremo persone che ciondoleranno nelle sezioni, non impegnate. Queste modalità di esistenza e di quotidianità incidono poi profondamente sui comportamenti delle persone. A Livorno, per esempio, gli eventi critici e le situazioni di conflittualità aperta stanno aumentando a dismisura. C'è stata addirittura un'aggressione al comandante della polizia penitenziaria.
2: Questo quando è successo?
1: Non più di due settimane fa. Noi stiamo lanciando l'allarme e estrema preoccupazione rispetto a questa situazione, anche perché i detenuti continuano ad arrivare, non c'è nessuna opzione diversa che noi possiamo mettere sul campo. Questa ricerca spasmodica di posti dovuti al sovraffollamento rischia di incidere profondamente su tutte le attività che all'interno delle strutture penitenziarie devono essere in ogni caso messe in campo.
2: Ecco, lei ha parlato di un carcere ingolfato, in che senso?
1: Abbiamo al momento in cella 4 persone, che sono già una esagerazione perché riguarda la qualità della vita all'interno degli spazi. Ultimamente stiamo montando le quinte brande. 5 persone in una cella, seppur di 18 metri quadrati, è un'assurdità. Anche perché contestualmente non aumenta il personale, non aumentano le occasioni e le opportunità da mettere a disposizione. Un paradosso, guarda, che per me è quello più terribile. Nella sezione semiliberi ammessi al lavoro esterno, noi abbiamo attualmente 22 persone. È rimasta una sezione fatiscente, una delle ultime all'interno del carcere. Attualmente, in virtù di una progettazione europea gestita dalla Regione Toscana, noi avremmo la possibilità di ammettere al lavoro esterno altri 5 detenuti che nel corso del tempo hanno dimostrato un adattamento alle offerte trattamentali. Noi non possiamo attivare questo percorso perché non abbiamo un posto dove far dormire queste persone al rientro in cella dopo l'attività lavorativa.
2: Quello che disegna lei è un po' una polveriera.
1: Io non uso mezze parole, io sono estremamente preoccupato.
0: Tutte le carceri toscane sono oggetto di manutenzione. Ci siamo riuniti anche con i direttori e stiamo già pensando all'estate prossima, quindi interventi dal punto di vista climatico, lo ha detto a margine di una conferenza stampa nella sede della regione il provveditore reggente dell'amministrazione penitenziaria della Toscana, Silvio Di Gregorio, facendo il punto della situazione sui lavori programmati per le carceri toscane. Però, se si va nello specifico, per i prossimi mesi non emergono particolari novità. Per il carcere di Sollicciano, ha ricordato Di Gregorio, è stata già riaperta una sezione e prossimamente toccherà ad una seconda, ma non riguarderanno le 7 sezioni che ancora sono sotto sequestro da parte della magistratura e quindi non è previsto il rientro a Sollicciano dei detenuti trasferiti la scorsa estate in altri istituti. Sul carcere di Livorno nessuna data per la riapertura del nuovo padiglione D, mentre per il carcere Don Bosco di Pisa, tra i più affollati e vetusti della regione, teatro pochi giorni fa di una rivolta, al momento non ci sono finanziamenti per interventi straordinari, ma sentiamo appunto le parole del direttore reggente del PRAP, Silvio Di Gregorio.
3: Noi

0: come ci siamo riuniti anche come direttori, come tutti, stiamo già pensando all'estate prossima, quindi intervenendo dal punto di vista del climatico, perché è ovvio che abbiamo passato un'estate veramente torrida, la prossima non certamente sarà come questa, quindi stiamo già pensando cosa offrire alla popolazione detenuta l'estate prossima, e poi stiamo cercando di fare quelle manutenzioni che le risorse pubbliche ci consentono di fare.
1: Su Sollicciano ci sono delle novità sugli interventi da fare?
0: No, su Sollicciano sono cominciati i lavori, ci saranno lavori che sono già avviati e che stanno già producendo effetti, è stata già riaperta per esempio una sezione, le sette sono sotto sequestro, ma le altre stiamo intervenendo, per cui una è già stata riaperta, l'altra prossimamente, ogni 45 giorni noi quelle non sequestrate le riapriremo con lavori di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria. Poi sono in corso le gare e le procedure per la manutenzione straordinaria che dovrebbe risolvere definitivamente il problema dell'infiltrazione. Per il momento abbiamo necessario di quegli spazi per creare la rotazione necessaria per vuotare una sezione, fare i lavori, e poi si vuota l'altra sezione e quindi a scalare.
1: A Livorno si aspetta l'apertura del quarto padiglione, il padiglione D. Avete una data?
0: No, anche quello è un lavoro fatto nel tempo che vedrà la luce, speriamo nel più breve tempo possibile, e che ovviamente contribuirà a offrire una risposta a quello che è il sovraffollamento.
1: Su invece la caccia di Arezzo ci sono sempre delle sezioni mai aperte?
0: Anche per Arezzo è oggetto della linea, se non vado errato, 4 del commissario straordinario, per cui anche lì ripartiranno i lavori.
1: Ultima domanda su Pisa, purtroppo è stata oggetto anche dei racconti della cronaca per la rivolta che c'è pochi giorni fa. Si denunciano delle situazioni di vetustà delle strutture, ci sono delle linee di finanziamento su quello?
0: Per il momento non ci sono, se non quelle legate alle manutenzioni ordinarie, però anche quella è una testimonianza del fatto che l'amministrazione sa bene di vivere e di gestire una realtà complessa, ha saputo dare le risposte contenendo la criticità nel modo migliore possibile, è ovvio che adesso si lavora anche sulla struttura.
2: E sentiamo anche sul fronte della formazione in carcere come si sta muovendo la Regione Toscana, che oggi ha comunicato di voler rinnovare gli accordi con PRAP e ARTI per i corsi di formazione in carcere, 1,5 milioni di euro che andranno a finanziare percorsi laboratori con particolare attenzione ai detenuti più giovani. Sentiamo l'assessore competente della Regione Toscana, Alberto Lenzi.
3: Nonostante l'esaurimento del progetto FSE, quindi comunque c'erano delle risorse disponibili, abbiamo impegnato 1 milione di euro per gli adulti e 500.000 euro per i minori in formazione, che si svolgerà soprattutto in maniera diversa dall'altra volta, soprattutto per i giovani, perché avranno la possibilità di formarsi sia dentro l'istituto penitenziario sia al di fuori, perché tante volte le pene sono più brevi e non permettono la corretta formazione, e quindi noi cerchiamo di accompagnare il più possibile questi ragazzi e questi adulti logicamente all'inserimento lavorativo. Questo è un dato statistico importante, quello che chi esce con già una prospettiva lavorativa, quindi già un inserimento lavorativo, quasi nella totalità non ritorna più, ecco, a creare episodi che lo riportano nella casa circondariale. Quindi per noi è importante non lasciare nessuno indietro e ci impegniamo sempre di più su questo aspetto.
1: Come si declineranno queste risorse?
3: Ci sarà sempre ARTI che gestirà questo aspetto formativo per conto dell'ufficio del lavoro.
1: E che tipo di attività avete in mente?
3: Ma le più varie, dipende da quelle che sono poi anche le richieste del mondo lavorativo. È sempre il mismatch da vedere tra domanda e offerta, quindi a seconda della zona, perché riguarda un pochino tutta la Toscana. Se in una zona c'è più richiesta di una certa tipologia di lavoro, faremo quella tipologia di lavoro o altra tipologia.
1: Tipo corsi di formazione di meccanica, cucina,
3: sì, dipende da quello che viene, dipende dal caso a caso.
2: E nasce a Firenze invece una campagna che si intitola Diritti materiali, anche il carcere è città, promossa dal gruppo Foucault, nato dall'incontro tra Progetto Firenze e Sinistra, progetto comune, una raccolta fondi e beni concreti per rispondere alle richieste arrivate direttamente dalle direzioni della Casa Circondariale di Sollicciano e dell'Istituto Penale per Minorenni Meucci, dalle sedie ai biliardini, dai tavoli ai televisori fino ai materiali artistici. Ascoltiamo come ha presentato questa campagna Massimo Lenzi del gruppo Foucault.
4: Questa conferenza stampa è per lanciare l'iniziativa Diritti Materiali, che è un'iniziativa del gruppo Foucault, che è un gruppo che si occupa di questioni carcerarie, politiche penitenziarie, che nasce dall'incontro fra Sinistra Progetto Comune e l'Associazione Progetto Firenze. Siamo arrivati dopo numerose sopralluoghi fatti negli istituti penitenziari a dire che sì, è vero, le cose non vanno. Ma continuare a dire che non vanno non si sposta neanche di una virgola il problema. È chiaro, no? Se Nardella esce dal penitenziario per l'ennesima volta e dice buttiamolo giù e ricostruiamo, non cambia niente. Non succede niente, non si sposta niente, indipendentemente dal fatto che sia giusto o meno demolire l'edificio. Va bene anche questo? Ok, allora abbiamo detto noi, rimbocchiamoci le maniche, prendiamo contatto con le direzioni e vediamo cosa è possibile fare. Ma attenzione, non per sostituirsi allo Stato, né tantomeno come una politica di solidarietà o beneficenza. È una richiesta di materiali che qui sono elencati, ve li guardate poi per venire, non vi sto a elencare tutto, ci sono anche due calcio balilla, tavola del ping pong, e noi da oggi ci attiviamo in una campagna di raccolta fondi e di raccolta materiali per portarli in due istituti, il Meucci, il Mongiovanile e il Sollicciano, per invertire quella tendenza per cui tra carcere e città è tutto chiuso. Noi, per noi il canale deve essere aperto. Lo slogan è anche il carcere città del logo di questa campagna di diritti materiali. Bisogna aprire un doppio senso che porti, cosa vuoi, non sei troppo lontano? Un doppio senso tra carcere e città, per cui calcio balilla, tavoli, tavoli da ping pong, televisori, sedie, penne, pastelli, matiti, sono un'iniziativa politica, non beneficenza, né andiamo a sostituire lo Stato, sono un'iniziativa politica.
2: E queste le parole di Massimo Lenzi del gruppo Foucault a sostenere l'iniziativa, anche Dimitri Palagi del gruppo consigliari di Sinistra Progetto Comune. Continuiamo rimanendo in ambito cittadino con un'iniziativa che arriva dalla sindaca Funaro. Ho deciso di raccogliere tutti i commenti molto aggressivi e molto pesanti ricevuti sui social e di partire con le denunce. Alcune sono già partite, altre partiranno. Tutte le risorse che eventualmente prenderò da queste denunce saranno dedicate per creare un fondo per sostenere le donne per poter fare altrettanto. Criticare è legittimo, ma quando si supera il limite diventa sessismo. Questo appunto l'ha annunciato la sindaca Funaro, che vorrebbe coinvolgere anche altre amministratrici in questo progetto e con appunto questo protocollo, chiamiamolo così. Ci sentiamo comunque le sue parole oggi a Palazzo Vecchio con una conferenza stampa dedicata proprio a questa iniziativa.
5: Ho deciso di prendere, di raccogliere tutte le offese che arrivano sui social, perché parto da un presupposto: criticare è legittimo e quando si rappresenta l'istituzione bisogna essere pronti alle critiche. Quando si supera il limite diventa sessismo e lo vediamo troppo spesso. Per questo ho deciso di prendere, di raccogliere tutti i commenti molto aggressivi e molto pesanti ricevuti sui social, partire con le denunce, alcune sono già partite e altre partiranno, e lanciare un segnale molto chiaro. Tutte le risorse che eventualmente prenderò da queste denunce saranno dedicate tutte, dalla prima all'ultima, per creare un fondo per sostenere le donne per poter fare altrettanto. Sappiamo benissimo che tante donne rinunciano a denunciare, magari perché c'è chi non ha abbastanza risorse economiche, perché le procedure sono complesse, per cui la mia intenzione è quella di coinvolgere dall'Ordine degli Avvocati, le associazioni sul territorio, per far partire un fondo, una sorta di sportello di sostegno alle donne che vogliono fare altrettanto e che vogliono denunciare, perché unite si riesce ad arrivare al risultato, unite si può vincere e soprattutto ridurre quello che è l'odio. Parallelamente è mia intenzione mandare una lettera anche a tutte le rappresentanti, donne ma anche uomini ovviamente, che si vogliono unire, rappresentanti istituzionali prima a livello toscano e poi, coinvolgendo la sindaca che ha la delega alle pari opportunità, Vittoria Ferdinandi, mandare anche una richiesta a tutti i sindaci a livello nazionale. Più siamo, più riusciamo a dare risposte. contemporaneamente rimettere e riraccogliere quella che è stata una richiesta portata avanti anche da parlamentari del PD, primo firmatario Piero De Luca, che è quella dell'identità digitale, per fare in modo che nessuno possa nascondersi dietro un profilo falso. Le offese sono trasversali, sono sia da parte di donne che da parte di uomini. È chiaro che c'è, soprattutto sui commenti sessisti, c'è una prevalenza maschile, e questo lo vediamo da quelli che arrivano, però il tema non è di distinguere da chi arrivano, il tema è che non si possono superare certi limiti. E io, come rappresentante delle istituzioni, ma come donna, mi dico, come ho fatto quando fui inserita anche nel sito porno, per me stessa faccio la sindaca, per cui ho messo in conto che devo reggere anche tutta una serie di cose, le spalle abbastanza larghe, ma io devo dare l'esempio per le altre donne e soprattutto stimolarle a poterlo fare. Se ci uniamo tutti contro la violenza, l'aggressività e il sessismo, forse si riesce a fare un passo avanti, altrimenti no. Ho deciso di prendere e di raccogliere tutte le offese che arrivano sui social, perché parto da un presupposto.
2: E queste appunto erano le parole di Funaro con la conferenza stampa di oggi. Un incendio ha distrutto la notte scorsa 12 autobus, danneggiandone altre 7 nel deposito di Autolinee Toscane in viale 11 agosto a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2:10 con 4 squadre provenienti dal distaccamento di Firenze Ovest, da quello aeroportuale di Calenzano e dalla sede centrale, con il supporto del comando di Prato, oltre a 4 autobotti e il mezzo aeroportuale Efestus, evitando l'irraggiamento e la propagazione delle fiamme ad altri autobus presenti all'interno del deposito. Sul posto richiesto a scopo precauzionale anche un equipaggio sanitario, ma non ci sono persone coinvolte. Autolinee Toscane ha spiegato poi che l'incendio ha danneggiato ben 19 mezzi, 12 di questi sono stati distrutti e su 7 invece si sta cercando di capire il livello di gravità del danno. C'è un'indagine da parte dei vigili del fuoco che hanno acquisito le immagini delle telecamere e stanno facendo le valutazioni sulle cause di questo incendio. Nel mondo del TPL abbiamo un tasso di incendio che è significativo, con percentuali che rappresentano l'1% della flotta circolante. Che poi ci possono essere altre motivazioni, non lo so, e riteniamo possibili tutte quante le ipotesi, dal dolo alle cause accidentali. Questo quanto ha detto Giuseppe Ferraro, il direttore operativo di Autolinee Toscane, oggi parlando con i giornalisti. Noi continuiamo parlando invece di casa. Il tema della casa rimane infatti centrale nel dibattito politico fiorentino. Ad alimentarlo sono i dati recentemente diffusi sul mercato turistico e immobiliare. Secondo un report di Federalberghi, il capoluogo toscano è la terza città per aumento di Airbnb dopo Roma e Milano, oltre 15.000 annunci sul portale, e davanti città ben più popolose come Napoli, Torino e Genova, ma è anche tra le città più care al metro quadrato per gli affitti, più di 22 euro al metro quadro, il che fa oltre 1.500 euro al mese per un appartamento di 70 metri quadrati. Il risultato è molte case sfitte e molte famiglie senza casa. Il SUNIA ha calcolato che ci siano circa 30.000 immobili vuoti a Firenze provincia, mentre si registra il boom degli affitti transitori. Il risultato è che circa 15.000 famiglie sono in fascia grigia, cioè che non possono accedere alle case popolari ma non possono permettersi affitti di mercato. A questo si aggiunge la carenza di alloggi di edilizia sociale popolare. Negli ultimi 3 anni sono state ristrutturate e messe a disposizione 200 case ERP ogni anno, ma la lista degli esclusi rimane altissima. All'ultimo bando per l'edilizia popolare le richieste sono state 3.800, di cui oltre 2.700 ritenute idonee. Nei giorni scorsi la CGIL Firenze ha invocato come soluzione la riattivazione di un'agenzia per la casa che faccia incontrare domanda e offerta e nuovi modelli di edilizia pubblica che incrementino lo stock di immobili in modo stabile. Il comune, con la sindaca Funaro, per ora sul punto non risponde, dà la colpa al governo. Noi mettiamo i fondi per il social housing e per il sostegno all'affitto, mentre del piano casa del governo non c'è traccia. Queste appunto le parole di Funaro, che ci ascoltiamo su questo tema.
5: Ho annunciato in pompa magna ad aprile un piano casa che sembrava la risoluzione di tutti i mali. Noi già gli avevamo sollevato tutta una serie di perplessità perché nel piano casa mancavano tantissime cose. quel poco che c'era, e quel poco che c'era già fruibile da subito, che è la parte dei 970 milioni per ristrutturare le case popolari, noi avevamo chiesto che venisse messo immediatamente a disposizione in modo che i comuni potessero prendere e iniziare a ristrutturare gli alloggi. Anche perché sappiamo benissimo, a Firenze ne abbiamo messo 20 milioni per ristrutturare gli alloggi popolari, in mancanza totale di risorse del governo per fare in modo che i cittadini possano avere un'assegnazione di una casa. Siamo a ottobre, da aprile che è stato annunciato in pompa magna, dove addirittura avevamo detto che entro primavera avrebbero voluto consegnare tutti gli alloggi. Noi non abbiamo più notizie, non abbiamo notizie di un avviso, non abbiamo notizie di come verranno ripartiti questi fondi. Oltretutto avevano messo il limite di 20.000 euro per ogni alloggio, che vuol dire non avere idea della situazione delle case popolari, perché i costi per ogni alloggio normalmente sono maggiori, tanto che noi abbiamo chiesto 30.000 euro. Ad oggi siamo in attesa a vedere questo piano sconosciuto che non è arrivato. Oltre a questo, ho visto il ministro Salvini che parlava anche di possibile contributo affitto per i genitori separati, che io ritengo giusto, come ritengo giusto il contributo affitto per tutte le famiglie e tutti i cittadini, senza distinzioni, perché questo deve essere dato a tutti. Sul piano casa il fondo per il contributo affitti è a zero. Ad oggi sono i comuni che stanno mettendo le risorse. Ci auguriamo che, battendo un colpo in più, si possano avere delle risposte.
2: Ma Fabio Seggiani, segretario del SUNIA, stamattina a Nova Radio ha detto che secondo lui qualcosa il comune potrebbe fare in più proprio sul tema della casa.
6: Ma intanto il comune dovrebbe avere un nuovo impatto rispetto a questa, alla partita del social housing, perché il comune credo che abbia una possibilità, una capacità di contrattazione che nei decenni scorsi non è stata attivata, e quindi io penso che anche nel social housing, che cioè nella compartecipazione pubblico-privato, si potesse fare molto meglio di quanto si è fatto. E quindi il segretario della Camera del Lavoro si riferisce al fatto che anche nella partnership pubblico-privato si poteva contrattare di più rispetto al mantenimento vincolo perenne o comunque di una porzione di quei recuperi che rimangano nel pubblico, e quindi ad uso non vincolato o una scadenza come è stato fatto fino ad oggi. Ma ripeto, noi stiamo chiedendo quella che è il vero nodo al Comune di Firenze, che è quello della mappatura dei vuoti privati, e quindi di attivare politiche di incentivazione e di convincimento dei piccoli proprietari.
7: Voi recentemente avete anche fatto un numero in 30.000 alloggi sfitti nel territorio fiorentino. Il comune può farlo?
6: Sì, che può farlo, perché l'ha fatto il comune di Scandicci, che ha avuto la volontà politica e la capacità di farla questa cosa, e quindi questo alibi è crollato, perché noi sappiamo quali sono i bisogni, non sappiamo qual è la potenziale risposta. Poi attivare le politiche per questa potenziale risposta si traduca in atto, e io penso che questa sia la strada più importante e principale nei numeri, che può dare risposte alla crisi abitativa di questa città e far ritornare a vivere questa città dai residenti e non solo dai turisti.
2: E continuiamo e chiudiamo la nostra diretta di oggi con un'altra notizia che riguarda la cronaca: un incendio in una scuola dell'infanzia nel Pisano, un incendio di probabile origine dolosa ha danneggiato infatti la scuola materna di Gello nel comune di San Giuliano Terme. Il sindaco Matteo Cecchelli lo ha definito un atto intimidatorio. Le fiamme hanno interessato un armadio contenente materiale scolastico all'interno di un'aula, mentre il fumo ha invaso l'intero edificio, rendendolo inagibile. A trovare in queste condizioni la scuola, il personale al suo arrivo. Non ci sono stati feriti e l'asilo è rimasto chiuso. Sul posto è intervenuta inizialmente la polizia municipale, che ha utilizzato gli estintori, seguita dai vigili del fuoco. Su un lato dell'edificio abbiamo trovato una finestra sfondata con una sedia all'esterno, presumibilmente utilizzata per entrare. La classe interessata dalle fiamme, due abbienti collegati, hanno riportato danni, mentre i soffitti dell'intera scuola sono stati anneriti dal fumo. Nei pressi della scuola sarebbe stata inoltre avvistata una persona incappucciata nei campi. Il primo cittadino ha già informato il questore, sul posto è arrivata la polizia scientifica. Non abbiamo ancora elementi sufficienti per stabilire la matrice del gesto, che è stato sicuramente volontario, anche se non sappiamo perché. Di sicuro non è un tentativo di furto, tutto il resto è al vaglio degli inquirenti, così sempre il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, commentando l'incendio di stamani nella scuola dell'infanzia della frazione di Gello. E con questo chiudiamo davvero il nostro GR di oggi, sono le 16.36, linea al traffico e poi gli approfondimenti culturali.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello, in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti tra Massa e Albiano Magra in direzione Genova. Sulla FPD code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torniamo in onda per parlare della programmazione delle murate Art District per i prossimi mesi. È stato presentato infatti il piano di attività per la stagione 2026-2027 del MAD, due nuove mostre dedicate al rapporto tra arte, ambiente e ecologia, ma anche attività formative, progetti di welfare culturale, residenze e collaborazioni internazionali. Ad aprire la nuova programmazione proprio le due esposizioni che dicevamo, realizzate nell'ambito del progetto Riva con il contributo della Fondazione CR Firenze. Dal 4 novembre al 4 di gennaio ci sarà spazio per Roberto Ghezzi, Arno, storie di riconciliazione tra Firenze e il suo fiume, a cura della direttrice artistica del MAD Valentina Gensini. E invece dal 10 dicembre al 31 gennaio è in programma Ciò che l'acqua racconta di Maria Iorio e Rafael Cuomo, a cura di Elena Agudio e Valentina Gensini. Accanto alla stagione espositiva verrà dato spazio anche alla formazione e al welfare culturale. Tra i più significativi prende forma il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo, percorsi per Audience Engagement Inclusivo, realizzato da Fondazione Muse in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e per il Restauro Palazzo Spinelli. Dal 12 novembre prenderà poi il via il corso di teatro. A potenziare il programma saranno le masterclass di formazione nelle arti della scena dedicate alle pratiche performative inclusive e rivolte sia agli iscritti del corso coreutico sia ai partecipanti esterni, educatori, caregiver e docenti. A livello internazionale è anche da segnalare il China Project 2026, che consolida il rapporto costruito negli anni con Zhong Art International attraverso un programma di scambi e residenze tra artisti italiani e cinesi. A raccontarci meglio l'importanza che ha per il Comune di Firenze sostenere il MAD, l'assessore Giovanni Bettarini.
10: L'idea è proprio quella che non sia un luogo espositivo, ma un centro di produzione culturale. E questo è un lavoro che facciamo insieme a Muse, che ringrazio, in particolare a Valentina Gensini, è una curatrice creativa instancabile, grazie anche al supporto per alcuni progetti della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, il cui contributo è fondamentale, e anche ricorrendo a dei fondi come quello del PON Metro per le città con le quali curiamo un progetto di formazione di mediazione culturale. Però si parte anche con delle mostre, il progetto Riva, due mostre interessanti, una di Roberto Ghezzi, l'altra di Maria Iorio e Rafael Cuomo, insieme alla Fondazione Villa Romana, che indagano proprio il rapporto con l'Arno. Roberto Ghezzi fa una cosa molto interessante perché immerge le sue opere nel fiume e fa vedere come interagiscano proprio materialmente. Invece Rafael Cuomo e Maria Iorio fanno un lavoro diverso, ma sempre pensato con l'interazione del fiume con la città nel progetto Riva. Poi ci sono residenze d'artista, c'è il progetto con Confusion, con Benedetta Manfriani, che insegna appunto e lavora sul tema del rapporto tra la voce e le culture. Tante cose interessanti per le quali vi aspettiamo quest'anno e il prossimo.
2: Come dicevamo, alcune delle iniziative sono sostenute dalla Fondazione CR Firenze, come ha spiegato Barbara Tosti della Fondazione.
11: Nell'ambito della stagione del MAD, Fondazione CR Firenze sostiene tutto quello che compete al welfare culturale. Questo significa il sostegno al corso coreutico inclusivo destinato ad artisti con disabilità e ai loro caregiver tramite operatori specializzati in ambito nazionale e internazionale, e dall'altro una serie di appuntamenti che a partire da ottobre riguarderanno target fragili della comunità che saranno ospiti del MAD in percorsi di apprendimento e partecipazione all'arte contemporanea.
2: Qual è l'idea alla base della programmazione del MAD e quali sono le attività in programma per il 2026-2027? Ce l'ha spiegato Valentina Genzini.
12: Una nuova stagione inizia nel segno dell'acqua, perché naturalmente è l'anniversario dell'alluvione, quindi abbiamo una memoria importante da custodire e valorizzare. Come sempre, noi non guardiamo indietro ma guardiamo avanti. Quindi il programma sarà dedicato a due artisti, uno toscano, Roberto Ghezzi, che lavora con l'Università CNR, quindi all'insegna di un rapporto materico con l'acqua, di chi costruisce una nuova produzione, un nuovo lavoro sull'acqua, un lavoro copioso, e ci lavora insieme all'Università degli Studi di Firenze per un'analisi proprio biologica, ambientale sul tema dell'acqua. L'altra invece invitiamo due artisti svizzeri, un duo eccezionale, Ioro Cuomo, sono due videoartisti eccellenti che quindi porteranno un altissimo progetto di videoproiezione con una nuova produzione a MAD in collaborazione con Villa Romana. In più c'è tutta una ricchissima programmazione che interessa la cittadinanza. Oggi vorremmo parlare qui di metodo. La cultura, io non posso non pensare che non sia un faro in un'epoca assolutamente violenta e di disgregazione della comunità. Se la cultura vuole porsi a metodo, deve avere chiari gli obiettivi, le modalità e una modalità precisa di ingaggio della cittadinanza, perché la cultura e l'arte sono trasformative, sono emancipanti, e quindi è fondamentale, a mio avviso, che accanto a una ricerca che deve restare puntuale sulla produzione artistica, che deve essere di altissimo livello perché Firenze non può ambire a niente di diverso, occorre sapere ingaggiare la cittadinanza, e quando dico cittadinanza dico tutta la cittadinanza, quindi dalla cittadinanza più fragile fino ai vertici, in una presa di coscienza su quali sono le urgenze, su quali sono le modalità. In questo l'arte, secondo me, ha un potere trasformativo straordinario. Io l'ho sperimentato, l'abbiamo sperimentato portando l'arte nelle scuole con i teenager problematici che improvvisamente diventavano leader della classe. L'abbiamo portata con persone con disabilità afasiche che hanno iniziato a parlare e a cantare. L'abbiamo portata con gli insegnanti che hanno trasformato radicalmente il metodo. L'abbiamo portata con donne con trascorsi migratori che hanno detto: abbiamo trovato finalmente uno spazio di comunità nella città, non avevo nessuna amica, adesso ho 10 amiche internazionali. E quando parlo di donne con trascorsi migratori non mi riferisco semplicemente alla persona peruviana o albanese che pensiamo noi in difficoltà, vengono persone di ogni rango e di ogni ceto sociale, cioè l'importante è la trasversalità. Su questo abbiamo creato la prima scuola nazionale per artisti con disabilità, artisti della scena. È un corso coreutico che porta 40 utenti, 20 persone con disabilità, 20 caregiver, educatori che imparano un metodo, grazie a Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze all'interno del progetto Welfare Culturale. E facciamo scuola perché già ci chiamano a raccontare il metodo in Italia, saremo a Lubeck a raccontare questo progetto il 15 di ottobre, così come ci hanno chiamato a MAD, è stata dedicata una tesi di dottorato sulle nostre residenze e il nostro metodo internazionale, così come ci invitano nell'Accademia d'Italia a raccontare il metodo di ingaggio della cittadinanza. Quindi la cultura deve voler essere un faro della civiltà e deve creare un metodo esportabile, replicabile, raccontabile, che possa realmente cambiare la cittadinanza.

0: Andiamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Arriva alla fase finale la nona edizione del premio Prato Poesia Nicola Fini, la cui premiazione è in programma domenica 11 ottobre alle ore 17 presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale Lazzarini di Prato. Il premio è rivolto ad autori ed autrici che abbiano pubblicato nell'arco degli ultimi 10 anni una raccolta di poesia o un poema in lingua italiana a tema libero, nato dalla volontà di Giulia Vinditti Fini, intende onorare la memoria del figlio Nicola Fini, medico e poeta, e con questo valorizzare anche la poesia edita e confermare il legame di Prato con la cultura letteraria. Anche quest'anno il concorso ha richiamato un'ampia partecipazione con oltre 60 opere arrivate da tutta Italia. I 10 finalisti sono Adriana Tasin, Antonella Sica, Daniele Giustolisi, Emanuela Dalla Libera, Eugenio Leucci, Ilaria Maria D'Urbano, Maria Luisa Vezzali, Paola Mancinelli, Silvia Rosa e Viola Barbara. A raccontarci meglio questa edizione del premio Prato Poesia, Giovanni Nuti, parte dell'organizzazione del premio.
1: Come tutti gli anni, e poi sempre di più, insomma, c'è una partecipazione ricca di autori da tutta Italia. Insomma, anche quest'anno sono arrivate circa 60 opere. E quindi il lavoro della giuria è stato particolarmente intenso e lungo, con opere tra l'altro molto interessanti. È stata difficile anche per noi non tanto trovare questi 10 finalisti, ma all'interno di questi 10 finalisti trovare il vincitore, insomma, ecco, perché tutte e 10 le opere sono degne di nota, diciamo.
0: Come si svolge la premiazione questa domenica?
1: La premiazione ha, diciamo, una parte, diciamo, di carattere istituzionale, con la presenza del sindaco che verrà a dare un saluto. Poi io introdurrò diciamo, la serata con un ringraziamento per gli sponsor. E poi volta a volta gli autori vengono invitati al tavolo della giuria, gli viene chiesto se hanno un pensiero, una testimonianza da esplicitare, e poi c'è, come tutti gli anni, un attore, in questo caso Beppe Allocca, che legge una poesia di ogni autore. C'è una parte, diciamo, più conviviale, diciamo, ci salutiamo, facciamo un brindisi, quindi è un momento sia, diciamo, istituzionale, di confronto fra poeti, ma anche un'occasione di amicizia, diciamo, ecco.
0: Ricordiamo anche quali sono i premi che appunto saranno assegnati.
1: Sì, allora, per ogni autore finalista c'è un diploma di finalista, e poi per il vincitore c'è una targa, il diploma di vincitore e un assegno di 500 euro, che peraltro è non per vantarsi, ma è una cifra notevole, diciamo, se noi guardiamo un po' il panorama di tutti i premi che si svolgono in Italia, ecco, perché noi crediamo che insomma, ecco, il vincitore abbia la possibilità di essere anche riconosciuto dal punto di vista economico, insomma, ecco, che questo poi dia la possibilità di proseguire nel proprio lavoro.
0: Noi quindi invitiamo i nostri ascoltatori a partecipare a questa serata di premiazione domenica 11 ottobre alle ore 17 alla Biblioteca Lazzarini di Prato. Grazie mille a Giovanni Nuti per essere stato con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a voi dell'attenzione come tutti gli anni. Grazie.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 9 ottobre, al Teatro Puccini alle ore 21, Rabi Abu Khalil in concerto. E sempre venerdì 9 ottobre, allo Spazio Alfieri, il regista e sceneggiatore del film Balcanica, Nicola Sorcinelli, e la protagonista Matilda De Angelis saranno a Firenze per incontrare il pubblico in sala prima della proiezione del film, delle ore 21.30. Al termine della proiezione seguirà un incontro moderato da Giovanni Bugani, a cui interverrà Eleonora Belli, psicologa di Medici Senza Frontiere. Venerdì 9 ottobre nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola alle ore 20.30 in scena Bilderberg di Xavi Morato con la regia di Sebastiano Spada, produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con Intercity Festival Teatro della Limonaia. Venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro delle Arti della Strassigna 900 con Ciro Masella inaugura la stagione. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 21 Free Pass. Sabato al Glu dalle ore 22 Cara Calma in concerto in apertura Pianura. Per Fabbrica Europa sabato 10 ottobre al Teatro Cantiere Florida alle ore 21 la compagnia Capotrave presenta Bandiera. Sabato 10 ottobre alle 20.30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino in scena Tattoo Health Microcenes di Albert Ramos Barranco con la regia di Luisa Cattaneo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 11 ottobre al Teatro Puccini alle ore 21 in scena People Used to Die, rework di Avant les gens mouraient del collettivo francese La Horde, affidato ad Equilibrio Dinamico Dance Company. A seguire Malaga Landscapes con la performance della coreografa Jill Crovisier. Questo appuntamento chiude Fabbrica Europa. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: 81 secondi.
1: Ritrovati 81 secondi, sono l'avvocato Gioacchino Belloni. Oggi voglio parlarvi di un articolo letto qualche giorno fa sulla spesa per fortuna e malattie professionali. È un dato risalente al 2023, dati INAIL, e previamente risulta che la spesa complessiva ammonta ad oltre 49 miliardi di euro. Un dato risalente al 2023, come vi dicevo, poi parlava di costi diretti, i costi indiretti, costo assicurativo, costo per la prevenzione. Cioè, il fatto che un dipendente, un lavoratore, si infortuna o subisce una malattia professionale nel luogo di lavoro non è soltanto un dato etico che dobbiamo vedere, quindi la perdita di una vita umana, il danno, la sofferenza, il danno enorme che si subisce a livello umano, ma anche un dato sulla competitività, cioè le aziende coinvolte in queste dinamiche dove gli operai subiscono danni fisici, con danni appunto per malattie professionali, subiscono queste aziende un danno competitivo. Vi lascio con solo un'ultima considerazione: le leggi quindi non dobbiamo vederle come un impedimento, come un qualcosa che ostacola la crescita di un'azienda, ma come una risorsa per le aziende stesse. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Scrivi a Nova Radio via WhatsApp al 339 77 88 125.

0: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.
1: I cassonetti in fiamme fanno un odore strano. I nostri discorsi seri di ieri.

facevi risorgere binari morti e ricucivi polsi a tutti. Facevi risorgere binari morti per portarci al discount a fare acquisti.

che sono dette in fiamme fanno un odore strano. E i nostri discorsi seri di ieri, intercettati dai finanzieri, gli spacciatori tunisini affittano camere di alberghi vicino alle stazioni. Noi siamo egocentrici come i gatti, scappati dai

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino e rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. In direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili, in direzione mare, 3 km di coda per incidente tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Lastra Rassigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, Viale dei Mille, chiuso alla circolazione all'altezza della Piazza delle Cure. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

così veniamo avanti. Simili in tutto a quelli di ieri. Aggrappati a un'immagine, condannata a descriverci.

0: Arci Radio Box.
1: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. Da giovedì a domenica all'SMS di Serpiolle troverete la 55esima edizione della Festa della Gnoccata. Ad Arci Macondo, venerdì 9, la festa di tesseramento con live set e musica dal vivo dalle 21. Sempre alle 21 di venerdì 9, all'SMS di Rifredi torna CCPT, c'è un palco per te, con Rare and Precious, che ci accompagneranno con le canzoni d'amore di Bob Dylan. Sempre venerdì 9 alla Casa del Popolo il Progresso, alle 21.30 vi aspettiamo per il concerto De Fidelio. Sabato 10 ottobre, dalle 16 alle 19, alla Casa del Popolo di Vingone, troverete Barattiamo, l'iniziativa per lo scambio di vestiti, che ormai non usate più, edizione estate-autunno. Sabato e domenica vi aspetta la festa di quartiere, alla riscoperta del Duca dei Broccoli. Sabato dalle 16 vi aspettiamo al Circolo 25 aprile e domenica invece ci spostiamo alla Casa del Popolo di Legnaia. Troverete laboratori per bambini, pranzi, cena, musica live, giochi da tavolo, incontri e molto altro. Domenica 11 vi aspettiamo alle 12 per la grigliata di tesseramento al Circolo Le Lame. Mi raccomando di non mancare. Sempre parlando di pranzi, anche al Circolo Arci di Barberino di Mugello vi aspetta un pranzo con sapori autunnali a cura dello chef Francesco Dini, dell'Alleanza dei Cuochi Slow Food. Chiudiamo gli appuntamenti del fine settimana al Circolo Arci di Ponte Niccheri, dove alle 18 si terrà la presentazione del libro Vivere per sempre come i petali caduti di Francesco Smorti e a seguire cena e concerto in duo della Casa del Vento. E dato che la nuova stagione di tesseramento è iniziata, vi segnaliamo anche la festa che si terrà al Circolo di San Nicolò, mercoledì 14. Dalle 18, prosecco e polemiche, poi apericena, poké, tutto accompagnato dal DJ set di Pier. Per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend!
0: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
2: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

con le foto in bella vista, non riconoscendo il profumo sui passanti, con il primo pensiero del mattino.

you've never seen before.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino e rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. In direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili, in direzione mare, 3 km di coda per incidente tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Lastra Rassigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, Viale dei Mille, chiuso alla circolazione all'altezza della Piazza delle Cure. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Ritrovati 81 secondi, sono l'avvocato Gioacchino Belloni. Oggi voglio parlarvi di un articolo letto qualche giorno fa sulla spesa per fortuna e malattie professionali. È un dato risalente al 2023, dati INAIL, e praticamente risulta che la spesa complessiva ammonta ad oltre 49 miliardi di euro. Un dato risalente al 2023, come vi dicevo, poi parlava di costi diretti, i costi indiretti, costo assicurativo, costo per la prevenzione. Cioè, il fatto che un dipendente, un lavoratore, si infortuna o subisce una malattia professionale nel luogo di lavoro non è soltanto un dato etico che dobbiamo vedere, quindi la perdita di una vita umana, il danno, la sofferenza, il danno enorme che si subisce a livello umano, ma anche era un dato sulla competitività, cioè le aziende coinvolte in queste dinamiche dove gli operai subiscono danni fisici, con danni appunto per malattie professionali, subiscono queste aziende un danno competitivo. Vi lascio con solo un'ultima considerazione: le leggi quindi non dobbiamo vederle come un impedimento, come un qualcosa che ostacola la crescita di un'azienda, ma come una risorsa per le aziende stesse. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ha segnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
2: L'economia.
3: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Invecchiamento e longevità, una sfida per il settore pubblico, per esempio, ma non solo per la sanità, nella quale anche il privato è pronto a fare la sua parte. Se ne è parlato recentemente a Roma. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: L'Italia è un paese che invecchia e la longevità sta trasformando i bisogni e le aspettative dei suoi cittadini, ma anche gli equilibri economici e sociali del paese. Se ne è parlato a Roma al Longevity Day, generali partner del paese 2026, Previdenza, Protezione, Futuro. Giancarlo Fancel, country manager e CEO di General Italia.
5: L'Italia ha un'età media di 84 anni, quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo e nella media a 58 anni cominciano i problemi di salute, di prevenzione e quant'altro. Quindi c'è un grande bisogno di assistenza, c'è un grande bisogno di cure. Noi generali come partner del paese con circa 11 milioni di clienti ci sentiamo questa responsabilità.
4: Il peso della cura ricade ora in misura rilevante sulle famiglie con 12,3 milioni di caregiver non retribuiti. Per generali c'è bisogno di una maggiore integrazione tra prevenzione, salute, assistenza e sicurezza economica.
5: Un tema che deve vedere coinvolti non solo le imprese private, ma la parte pubblica, le istituzioni, per poter affrontare questo problema e garantirci una vecchiaia serena.
3: Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

Davide su errori, ma poi quanta dignità, il viso sorridente.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per incidente 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo. In direzione Bologna, per traffico intenso, code tra Firenze Imprunita e il Bivio per la 11, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve, code tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipili rallentamenti per traffico intenso tra l'Astra Signa ed Empoli Ovest in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza con prosecuzione in via Sciaiola. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
2: L'economia.
1: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Invecchiamento e longevità, una sfida per il settore pubblico, per esempio, ma non solo per la sanità, nella quale anche il privato è pronto a fare la sua parte. Se ne è parlato recentemente a Roma. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: L'Italia è un paese che invecchia e la longevità sta trasformando i bisogni e le aspettative dei suoi cittadini, ma anche gli equilibri economici e sociali del paese. Se ne è parlato a Roma al Longevity Day, generali partner del paese 2026, Previdenza, Protezione e Futuro. Giancarlo Fancel, country manager e CEO di General Italia.
4: L'Italia ha un'età media di 84 anni, quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo e nella media a 58 anni cominciano i problemi di salute, di prevenzione e quant'altro. Quindi c'è un grande bisogno di assistenza, c'è un grande bisogno di cure. Noi generali come partner del paese con circa 11 milioni di clienti ci sentiamo questa responsabilità.
3: Il peso della cura ricade ora in misura rilevante sulle famiglie con 12,3 milioni di caregiver non retribuiti. Per generali c'è bisogno di una maggiore integrazione tra prevenzione, salute, assistenza e sicurezza economica.
4: Un tema che deve vedere coinvolti non solo le imprese private, ma la parte pubblica, le istituzioni, per poter affrontare questo problema e garantirci una vecchiaia serena.
1: Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
5: Community Radio.
6: Free Pass su Nova Radio Città Futura.

Buonasera, ben ritrovati sulle frequenze di Nuova Radio per un nuovo appuntamento di Free Pass. Stasera ci sono io ad accogliervi, Elisa, comunque in traccia con Simone degli Innocenti assente. Questo brano, Save the Robots, ci introduce per parlare di City Lights. L'argomento di stasera, parleremo delle luci della grande città che ci ispireranno un po' così a parlarvi di personaggi o ambienti musicali. Save the Robots non solo un progetto musicale ma anche un leggendario nightclub underground che era situato in uno scantinato di Manhattan dove gli orari erano folli e i clienti uscivano già alla luce del giorno. Ma non solo questo, ce ne sono stati tanti altri, The Garage, il Paradise Gallery, dove un personaggio è stato fondamentale. Noi lo conosciamo già da diverso tempo, l'abbiamo già selezionato, si chiama Frankie Knuckles.

Sandros, uno dei più grandi interpreti e autori di soul di tutti i tempi. La Velvet Voice l'avevano chiamata, la sua voce bellissima, inconfondibile, in qualche maniera legata al gruppo degli Exchange, che adesso noi ascoltiamo con la voce attuale che conosciamo bene, quella di Tanya Michelle Smith, loro che le luci della città le hanno viste veramente arrivando da lontano. Change, Ocean Drop su Nova Radio.

People, torniamo indietro all'ispirazione per quanto riguarda questi grandi gruppi e per questa città. Loro sono legati al periodo dello studio 54 e un grande happy hour è stato organizzato invece dalla regina Chaka Khan in Times Square per presentare il suo nuovo lavoro Shazilla. L'abbiamo ascoltato insieme tante volte. Noi però stasera preferiamo qualcosa di più datato, qualcosa che lei ha eseguito sempre a Manhattan negli anni 80 con il gruppo dei Rufus. Il teatro si chiamava The Savoy e il pezzo è un classicone, dai, però lo ascoltiamo sempre tanto volentieri. Ain't Nobody, Chaka Khan.

Di nuovo in diretta su Nova Radio. La selezione musicale di questa sera è così incentrata, dicevamo, sulle City Light. E grandi protagonisti, uno lo conosciamo bene, si chiama Will Downing. L'abbiamo selezionato anche con i suoi nuovi lavori. In questo momento ascoltiamo un duetto con Mrs. Monet, un'altra grandissima protagonista. Il pezzo è bellissimo. Si chiama Groove With You.

Brooklyn Funk Essential, un progetto audace che fonde diversi generi musicali e conta 7 album in studio. Ci spostiamo lungo una strada che è lunga 22 km e che percorrerla tutta a piedi non basta mezza giornata. È un concentrato di teatri, più di 40 in pochi metri. Incontriamoci lì, a Broadway.

E dalla storica voce di George Benson alterniamo, come è nel nostro spirito in genere, con una bellissima novità, una voce femminile di una ragazza nata e cresciuta nel Bronx che però rimane legata profondamente alla cultura dell'Urban East Coast. Lei è nata nel Bronx, forse l'ho già detto a questo punto. Si chiama Keisha Adams e il pezzo è You'll Never Find.

Bellissima questa voce di Keisha Adams. Veramente rimane in traccia questa sera con le voci velutate che abbiamo ascoltato in precedenza. E adesso ancora indietro, nel passato, nel 1974, quando un impiegato del catasto si è autoprodotto con $800 un singolo che ha avuto poi un sacco di successo. Il titolo è questo: Be Thankful for What You Got.

William DeVaughan, Be Thankful for What You Got. Questa canzone è corredata di un video bellissimo che abbiamo anche pubblicato sulla pagina, dove si incontrano tutti i grandi protagonisti degli anni 70. Insomma, abbiamo veramente una carrellata di grandi artisti come John Lennon, Yoko Ono, Blondie, e insomma, se lo guardate avrete delle immagini incredibili, veramente storiche. E scopriamo questa città finalmente, dall'alto dei grattacieli fino giù ai bassi fondi, con un inno scintillante,

Empire State of Mind, il piano di Alicia Keys e il flow di Jay-Z, per celebrare una appartenenza, un luogo di occasioni, di sogni che si possono realizzare anche se giungla di cemento, e a volte i sogni si realizzano davvero. Siamo arrivati vicino ai saluti, io vorrei ringraziarvi tutti quanti per l'ascolto, salutare Simone, ringraziare Filippo Neri per l'ottima regia e sperare di avervi tenuto buona compagnia. Ci ritroveremo sicuramente la prossima settimana. Vi saluto tutti e buonanotte.

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.
3: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

mare di gocce di pioggia, di fiumi, di nuvole e sabbia, di finti sorrisi dipinti di rabbia, dari di abbracci, di braci, di baci, di gracili strette di mano, promesse vane, amari bocconi per padre, madri che di giorno in giorno si succhiano.

Finale prestabilito, né un arrivo, né un principio, nel ciclo di quesito diviene un barco senza tempo, nel silenzio di chi ha stupito, ritratto dell'infinito, che al risveglio si fa ricordo sbiadito, in un respiro.

Leonora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto e ne ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Enza in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza. Sara studia i ritocchi dei passi per le sue allieve, perché un corpo sente tutto ciò che agli occhi appare lieve. Claudia ama i regali e i fiocchi ma non li riceve, quindi questo

di fretta, una fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste, non gli va bene. Serena si crede pazza, per questo che dice a tutti che pazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena, scappa via veloce restando di schiena. Sergio torna.

0: Prima o poi supererai la paura del buio. È la partenza e l'arrivo che mamma ti ha dato. La strada è identica a prima, solo che è buio. Girerai il mondo anche dentro un armadio ed ammanettato.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop, su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio.

0: circo è tutt'altro che ridicolo.
1: No, questo qua lo rifaccio a merda.
2: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ah.

Fra vincitori e vinti, la crisi d'identità, poveri e ricchi finti, pronti a colmare il gap. Se il gruppo preferito è quello sopra WhatsApp, non hai capito un cazzo, questa è la novità, questa è la novità.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Yeah, I know. It's been a minute.

0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. Apparition.